0: GR1.
1: Alice Andreoli in studio, Medio Oriente. Fermi al momento i colloqui tecnici che sarebbero dovuti cominciare oggi in Svizzera. Il vicepresidente degli Stati Uniti Vance poche ore fa ha fatto sapere di non essere in partenza per l'Europa. Poco dopo le autorità elvetiche hanno comunicato che i colloqui sono stati annullati e rinviati senza ulteriori dettagli. Non si fermano invece le ostilità in Libano.
2: Nonostante l'accordo tra Stati Uniti e Iran e le speranze di una de-escalation nella regione, il fronte libanese continua a infiammarsi. Almeno 18 persone sono morti nei bombardamenti di Tel Aviv nella scorsa notte, mentre 4 soldati israeliani sono rimasti uccisi negli scontri con i miliziani di Hezbollah. Israele accusa questo movimento sciita di aver violato per primo la tregua e risponde colpendo obiettivi nella valle della Bekaa, nel Libano orientale. La situazione sul terreno resta quindi estremamente fragile, con il rischio di una nuova escalation che potrebbe compromettere gli sforzi diplomatici in corso. A rendere ancora più teso il clima sono le dichiarazioni del ministro israeliano della sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, esponente dell'estrema destra, che ha chiesto di estendere gli attacchi affermando che tutto il Libano deve bruciare. Da Beirut intanto il ministro degli esteri ha ribadito l'impegno del Libano sui negoziati con Israele, sottolineando che la priorità assoluta resta il cessate il fuoco. Nuovi colloqui tra i due paesi sono previsti a Washington dal 22 al 25 giugno nel tentativo di riportare stabilità lungo uno dei fronti più delicati del Medio Oriente. Azzurra Meringolo, GR1.
1: La guerra tra Russia e Ucraina, pesanti bombardamenti russi nella regione di Sumy, a Kharkiv e a Odessa, in risposta al grande attacco ucraino che ieri ha paralizzato Mosca dopo che centinaia di droni hanno colpito un'importante raffineria. Pioggia di petrolio su alcune parti della città. La situazione al centro anche del Consiglio europeo a Bruxelles. Consiglio oggi alla seconda giornata, Giorgia Meloni e altri 18 leader europei in una lettera ai vertici dell'Unione chiedono di accelerare sulle nuove norme europee approvate in tema di immigrazione, inclusi gli hub nei paesi terzi. E al termine dei lavori odierni la Premier potrebbe fare un punto stampa conclusivo e magari rispondere anche alle parole di Trump, che alla 7 ha detto: ho fatto la foto con lei perché mi ha implorato, avrei anche potuto non farla. Senza scossoni il prezzo del petrolio, nonostante lo stallo nel confronto tra Stati Uniti e Iran, i mercati guardano più alla riapertura di Hormuz e dopo un modesto rialzo iniziale le quotazioni del greggio sono tornate ai livelli di ieri con il Brent sotto quota $80 al barile. Positive le borse europee, Milano la migliore guadagna poco meno di un punto percentuale, trainata dai titoli del settore difesa e impianti. Il mondo del calcio in lutto per la scomparsa di Igor Protti. L'ex attaccante si è spento a 58 anni dopo una lunga malattia. Oggi a Cecina, in Toscana, la Camera Ardente. Oltre 250 gol in carriera girando l'Italia, è stato protagonista per anni a Livorno e a Bari, dove fu anche capocannoniere in Serie A. Era il 1996 e il suo allenatore era Eugenio Fascetti. Sentiamolo.
3: Ho avuto un rapporto breve perché l'ho allenato un anno a Bari, ma l'ho apprezzato come giocatore e soprattutto come persona. Un ottimo attaccante, furbo, tecnicamente buono, ha fatto una bella carriera. Lì a Bari ha fatto un anno meraviglioso.
4: 7 gennaio 1996, il Bari che batte l'Inter 4-1, doppietta di Protti, una partita spettacolare, tra l'altro con l'Inter che passa in vantaggio, il Bari che la ribalta 4-1. All'epoca fu una festa enorme a Bari.
3: Sì, è un ricordo bellissimo. Una persona rara, cioè nel nostro mondo onesto, ecco.
4: È stato forse uno di quei giocatori che averceli adesso noi non ci rendevamo conto probabilmente all'epoca, no? Con tutti i campioni che c'erano nel nostro calcio negli anni 90, ma uno come Protti adesso avercelo, insomma, sarebbe...
3: non sarebbe male.
5: Giorgio Matteoli, GR1.
1: A Brescia un uomo di origine nigeriana è stato arrestato dopo aver tentato di strangolare due bambini al parco.
6: Il 29enne, in evidente stato di alterazione, prima ha iniziato ad insultare le famiglie, poi la violenta aggressione è accaduto nell'area verde di Brescia, dove un cittadino nigeriano di 29 anni, regolare in Italia, avrebbe improvvisamente preso per il collo due bambini, uno dei quali di appena 3 anni. I bimbi stavano giocando nel parco con le loro famiglie. Il primo bimbo sarebbe riuscito a sottrarsi alla presa e poi fuggire, mentre il più piccolo sarebbe stato afferrato con forza al collo e strattonato violentemente in quello che gli inquirenti descrivono come un tentativo tentativo di strangolamento. La madre e un passante hanno cercato disperatamente di difenderlo. Dopo la violenta colluttazione, l'uomo è stato bloccato a terra fino all'arrivo della polizia, che è stata a sua volta aggredita. Il cittadino nigeriano, noto alle forze dell'ordine per precedenti legati alla droga, è stato arrestato, sospeso il suo permesso di soggiorno, verrà espulso. Elena Paba, GR1.
1: A Siracusa un ragazzo di 15 anni è morto in un incidente fra due scooter. Nello scontro sono rimasti feriti altri due giovani. Un 18enne è ricoverato in gravi condizioni, mentre un terzo ragazzo è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita. Ancora poco chiara la dinamica, dai primi rilievi sembra che i due motocicli si siano scontrati frontalmente. Continuano le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse a Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Dopo un ritrovamento vicino alla casa famiglia di un fermaglio rosso per capelli che potrebbe essere stato perso dalla piccola Sara, si rafforza l'ipotesi della fuga volontaria. Il padre, tuttavia, non ha riconosciuto il fermaglio come appartenente con certezza alla figlia minore. Maturità: oltre 500.000 studenti alle prese con la seconda prova scritta, diversa a seconda degli indirizzi. La versione di latino al liceo classico con un testo di Quintiliano, matematica allo scientifico con uno dei due problemi incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano a nord di Roma. Prima della campanella stamattina siamo andati al liceo scientifico e linguistico Alberti di Napoli.
0: Speriamo di trovare degli esercizi fattibili.
7: Il compito di matematica è un po' uno scoglio.
8: Io non ho studiato ieri perché serviva un attimo riposarsi dopo la prima prova, però sono sicura che ciò che abbiamo studiato fino ad adesso non ci tradirà.
0: C'è sempre quell'ansia, però sicuramente un'ansia positiva che è costruttiva e ci aiuterà ad affrontare anche questa seconda prova.
9: Seconda prova per il linguistico, cioè l'inglese, ma in questa scuola si studia come terza lingua il giapponese.
10: Soprattutto grazie alla professoressa di giapponese, anche alla madrelingua, abbiamo avuto modo di interfacciare sia con la lingua sia con la cultura, e in particolare mi è piaciuta la lingua e il rapporto tra l'uomo e l'armonia con la natura.
11: Francesca Ghidini, GR1.
1: Meteo: l'anticiclone africano Cerberus porta in Italia temperature sopra la media e notti tropicali soprattutto al nord e nella pianura padana, otto le città da bollino rosso: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Sentiamo Daniele Cesarin, maggiore dell'Aeronautica Militare.
12: Le temperature massime sono previste in ulteriore, sebbene lieve, aumento: 37-38 gradi sulla pianura padana, quindi nelle città di Parma, Piacenza, Reggio Emilia, ma anche Firenze, Roma, vedremo 33-34 gradi. L'attuale situazione permarrà fino all'inizio della prossima settimana.
13: Destinazione estate con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

0: In Dire Straits con Tunnel of Love 1980, questo è l'anno della ISO Radio Gold delle 12, dopo l'appuntamento con l'informazione nel GR1, sentite ancora in sottofondo Mark Knopfler che pizzica la sua Fender, grazie a Tommaso Margiotta, la parte tecnica ad occuparsi della messa in onda, ancora buon viaggio da parte mia, da Max Locafaro, insieme a Monica D'Angelis, siamo qui a tenervi compagnia fino alle 13, tra l'altro tra poco avremo graditissimo ospite, Paolo Belli sarà con noi qui nei nostri studi a presentarci il suo ultimo lavoro. La condizione del traffico in questo momento sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla Brescia-Padova le code per 9 km dovute a incidente tra Vicenza Ovest e Montebello verso Brescia in direzione opposta, ci sono rallentamenti dovuti al traffico tra l'allacciamento con la A21 e Peschiera verso Padova. Sulla Brennero-Modena ci sono code per un paio di chilometri dovute al traffico intenso tra Carpi e l'allacciamento con la 1 verso quest'ultima, così come anche tra Bressanone e Vipiteno verso il confine di Stato.
1: Sulla 1 Milano-Napoli tra il Bivio, confine con Planare Piacenza e la diramazione Fiorenzuola in direzione di Bologna, 6 km di coda a partire dal chilometro 64. Sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese abbiamo code per un veicolo fermo al chilometro 20. Sulla 10 Genova Ventimiglia tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia, 8 km di code a tratti a partire dal chilometro 54. Sulla 12 Genova Roma tra Genova Est e Recco in direzione di Livorno abbiamo 6 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 17.900. Autostrade consiglia di uscire a Genova Nervi e rientrare a Rapallo. Nella direzione opposta tra Sestri Levante e Lavagna in direzione di Genova un incidente segnalato al chilometro 41 e 100. Concludiamo con la FIPILI Firenze Pisa Livorno tra Pontedera Ovest e il Bivio con la diramazione per Pisa in direzione di Livorno, in cui è accaduto un incidente al chilometro 56 e 900 che sta causando 4 km di coda.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
8: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
9: Rai su Radio.

Liso novità di Alex Warren, questa Passengers su Raizo Radio. Ancora buon viaggio, è già arrivato, già sta scaldando i motori con la sua energia, la sua carica, il mister, il maestro Paolo Belli. Tra poco sarà nostro graditissimo ospite nei nostri studi, quindi qualora foste interessati, insomma, mandate un bel messaggio al 348-103-1010 a Paolo Belli, che sarà con noi tra poco. La condizione del traffico sulla 1 tra il bivio con la fine con Planare per Piacenza e la diramazione per Fiorenzuola verso Bologna, c'è una coda di 6 km dovuta al traffico congestionato tra il chilometro 62 e il chilometro 71. Nella medesima direzione, in Toscana, tra Firenze Sud e Incisa, ci sono code dovute al traffico intenso in un tratto di 6 km. Ancora verso Roma, tra Orte e Magliano Sabina, ci sono rallentamenti dovuti a incidente. In direzione opposta, sempre in Toscana, tra Calenzano e il bivio della 1 con la variante di Valico, ci sono code dovute al traffico intenso in un tratto di 10 km. Spostiamoci sulla 4, dove tra Cormano e Pero verso Torino rallentamenti per lavori, mentre in direzione opposta è il traffico intenso a creare code tra Cormano e Milano Est verso Brescia. Ancora verso Padova, sulla 4 tra Brescia Ovest e il bivio con la 21, coda dovuta a un veicolo fermo in avaria, mentre il traffico intenso sulla 10 a creare code tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia. Rimane invariata la condizione sulla 12, dove tra Genova Est e Recco verso Livorno c'è una coda di 6 km dovuta a un veicolo fermo al chilometro 17.900 della carreggiata sud. La coda è stimata già a partire dal chilometro 4.200 fino al chilometro 17.900. Come detto, una coda di 6 km. Sulla Bologna-Padova, tra Villa Marzana e Ferrara Nord verso Bologna, code dovute al traffico intenso in un tratto di 22 km, poco più, mentre occorrono 40 minuti per percorrere sulla Bologna-Taranto il tratto di 34 km tra Bologna-San Lazzaro e il bivio con la diramazione per Ravenna verso Ancona in direzione sud. Prudenza se foste in viaggio invece all'uscita di Termoli, per entrambe le provenienze ci sono code dovute al traffico intenso. Sulla A24 tra Vicovaro Mandela e Carsole Auricola verso Teramo, coda di un chilometro per lavori. Invece c'è traffico intenso sulla 26 verso Genova, tra Ovada e Masone in direzione sud, in un tratto di poco meno di 13 km. Concludiamo con la Firenze-Pisa-Livorno, dove tra Ponte d'Era Ovest e il bivio con la diramazione per Pisa verso Livorno, l'incidente accaduto al chilometro 56.900 sta provocando coda di 4 km con tendenza all'aumento. Messaggiateci al 348 103 1010, perché tra poco sarà con noi Paolo Belli.

0: ore 12:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Io ascolto Rai Isoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Isoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.
3: Ed eccoci qua, bentornati su Isoradio in diretta. Siamo pronti per accogliere alla grande il nostro graditissimo ospite. Tra l'altro stanno già arrivando i messaggi al 348 103 1010. Io già l'ho inondato, le ho fatto già quasi quasi sanguinare le orecchie, perché se c'è una cosa che io adoro in questo personaggio è la energia, la carica che dà lui durante gli spettacoli dal vivo, anche in studio. La mia è un'adorazione, l'ho accostato anche a un altro maestro, poi glielo dirò durante la messa in onda in diretta. Ma ragazzi, presentiamolo in maniera dovuta, va, partiamo. Amici, preparatevi a proseguire la giornata con una carica di energia straordinaria. Oggi abbiamo il piacere di ospitare un artista che da anni porta allegria, musica e spettacolo nelle case degli italiani. Lui, cantante, musicista, conduttore e protagonista di alcuni dei programmi televisivi più amati. Insomma, un performer con il suo inconfondibile sorriso e il suo ritmo travolgente è diventato un punto di riferimento dell'intrattenimento italiano. Diamo il benvenuto a Paolo Belli.
4: Buonasera, bella gente, come va?
3: Miglior presentazione a palla così, buongiorno.
5: Buongiorno, ma io me ne vado. Posso solo rovinare adesso. Ma no, che... non grazie, è vero. Grazie mille, sono in imbarazzo, bellissimo.
3: Io benvenuto.
5: Grazie, grazie mille, sono in imbarazzo perché prima fuori onda mi hai detto anche delle cose...
3: Le possiamo ribadire.
5: Ma però quello che hai detto adesso è già imbarazzante. Insomma, quello che cerco di fare è far ballare le persone, cerco di farlo con la musica live. Lo dico da una vita, non ho nulla contro coloro che fanno musica in elettronica, anzi io sono uno che la usa l'elettronica, ma dal vivo a me piace suonare con la grande orchestra.
3: Sentir suonare l'orchestra, esatto. Addirittura quindi... dai spazio agli assoli.
5: Assolutamente.
3: Tu dicevi sempre negli spettacoli dal vivo, l'assolo non è soltanto un corredo, ma è una cosa fondamentale negli spettacoli.
5: Guarda, io sono il primo a goderne poi nel momento in cui... No, vabbè, grazie. Andiamo avanti, sennò
3: ti metto troppo in imbarazzo. Allora, veniamo alla attualità, Paolo. Vai. Perché in effetti sentite i profumi, ragazzi, perché in effetti sentiamo già i profumi d'estate. Qua la Caligola è già che bella che è arrivata, perché Profumo d'estate è il nuovo singolo che è uscito il 5 giugno.
5: Esatto,
3: Profumo,
5: sì,
3: d'estate,
5: ed è la classica canzone estiva che a me piace produrre, e in questo caso l'ho voluto fare anche assieme dei giovani, perché noi boomers abbiamo il dovere anche di produrre e dare speranza, insomma, dare sopravvivenza per quello che possiamo fare ai nuovi talenti. Sono arrivati questi ragazzi che hanno portato un brano che l'abbiamo aggiustato assieme. Io l'ho registrato dal vivo con la big band, appunto, come faccio di solito, ed è uscito questa nuova canzone che mi dà una grandissima soddisfazione.
3: C'è un ricordo legato a un'emozione, insomma, che ha ispirato questa canzone Profumo d'estate?
5: Assolutamente sì, perché a me quella cosa che mi ha colpito è quando vado in giro in bicicletta. Loro hanno scritto questa cosa per me.
3: Sento, lo ricordiamo, molte... chi ti segue sui social lo sa benissimo. Tu sei un corridore vero e proprio.
5: Ma no, corridore no, però sono uno di quelli che tra farsi il selfie in un palazzo di Dubai, un grattacielo di Dubai, o andare in bicicletta, preferisco andare in bicicletta, perché il profumo dell'estate lo senti solo in quella maniera lì. Per quanto mi riguarda non lo senti in un non ci sono mai stato e penso di non andarci mai, ma per me è... ma soprattutto il live è suonato in una maniera che ti fa sentire veramente l'estate. Questo è quello che cerco. È una canzone che mi fa pensare davvero il fatto che il mio modo di vita da boomer non è proprio così malvagio.
3: Guarda, stavo chiedendo se ci fosse nel testo una frase, io mi sono segnato: sono stanco di quelli che postano foto dai grattacieli di Dubai, che taggano solo i ristoranti più chic, ma poi li trovi all'all you can eat, perché in effetti fanno tutti i fighi, ma poi
5: io non ho nulla contro. Però poi ti faccio questo esempio qua. Qualche tempo fa ho preso un amico che odia la bicicletta, apro una parentesi, mi raccomando, vi chiedo la cortesia, quando vedete un ciclista superatelo a 1,5 metri, tutti noi ciclisti dobbiamo avere rispetto, però visto che siamo su Isoradio, quindi insomma
3: abbiamo un bel seguito da parte dei ciclisti, sappilo,
5: però a un mio amico che dice voi ciclisti, fai una cosa, vieni con me, ti porto, e lui ma guarda quell'albero, e tu, sono 30 anni che c'è quell'albero, ma guarda il mare, è una vita che c'è il mare, però in bicicletta la sapori in maniera diversa. Andare all'all you can eat sono capaci tutti, ma vuoi andare in bicicletta in un'osteria dove c'è la nonna che ancora con il mattarello,
3: con mattarella. E allora cominciamo a sentire un po' sti profumi d'estate, profumo d'estate, Paolo Belli su Rai Radio, alza

0: i profumi d'estate che assaporate su Raiso Radio grazie a Paolo Belli, nostro graditissimo ospite nei nostri studi oggi a Saxarubra qui su Raiso Radio. Paolo, intanto ti dico che c'è un nostro fedele ascoltatore che dice: Paolo Belli è un grandissimo personaggio, una persona veramente molto speciale, sprizza gioia, felicità ed energia da ogni poro ed è stato anche bravissimo a Ballando con le Stelle, e ancora grazie per avercelo portato, ragazzi, ma ci mancherebbe altro, lui è un amico di Iso Radio, ci mancherebbe altro, però ci faceva piacere averti qui.
1: Grazie, e colgo l'occasione per salutare tutti coloro che sono all'ascolto di Iso Radio, perché io sono poi uno di quelli che vi segue
0: anche in bici.
1: Anche, certo, però soprattutto quando sono in tour, ed è meraviglioso il servizio che voi date, e voi date energia veramente, perché sì. Poi e date anche grandissime informazioni, e ritengo che ascoltare, guarda, dico una cosa che poi me ne pentirò per tutta la vita, ascoltare Profumo d'Estate su Iso Radio, non vedo l'ora di che mi capiti poi dall'altra parte in macchina,
0: la metteremo in rotazione. Gian Maurizio Poderaro,
1: ti
0: saluta, insomma, tra l'altro la metteremo sicuramente, assolutamente. Senti, se dovessi associare Profumo d'Estate a un luogo o a un'estate che ti è rimasta... No, beh, mica la Torete, ci mancherebbe altro, no, lascia perdere quello che abbiamo detto fuori onda.
1: No, perché dovete sapere che come ci siamo visti oggi, mi ha ricordato un mio concerto assieme alla Big Band al Canneto di, posso dire, di Taranto, perché noi siamo abituati andare all'estero, ci sono dei posti meravigliosi, ma l'Italia è una roba così bella, e quando sono venuto, io ho fatto vari concerti a Taranto, quando mi hanno invitato per fare il concerto lì ho detto vabbè, vicino al mare, a me piace l'Italia perché c'è il mare, i monti, ma quando sono arrivato ho detto ma come no, mi hanno detto a Taranto ci sono le Maldive,
0: sì,
1: e quindi ricordo perfettamente, quindi cosa mi deve venire in mente quando sento?
0: No, beh, un'estate che è rimasta nel cuore, a parte Taranto, un'estate che è rimasta nel cuore, magari uno spettacolo.
1: Beh, quando ho fatto lo Stelvio 5 anni fa, quando uscì il penultimo singolo, il mister Mancini, il CT della nazionale di allora, disse, appena sentito la canzone, il primo giorno, che era il primo giorno di allenamento della nazionale, disse: questa è una canzone, la canzone di Paolo Belli ci porterà fortuna. E chiaramente io dico vabbè, l'ha detto perché magari ci conosciamo, io chiaramente ho ribattuto. Beh, se la nazionale vince l'europeo, faccio lo Stelvio in bicicletta.
0: Ti è toccato.
1: Quindi mi
0: hai
1: ricordo
0: fatto anche la preparazione per farlo, perché non è una passeggiata a fare
1: lo
0: Stelvio.
1: No, soprattutto perché ricordo che andare in bicicletta uno è da solo e pedala da solo. Noi siamo in due e pedalo da solo.
0: Quindi
1: hai capito? Perché andare in salita.
0: Quindi sei gregario di te stesso.
1: Esattamente.
0: Insomma.
1: E se devi sentire le parole che mi dico ogni volta che vado in salita.
0: Ti maledici praticamente.
1: Il mio nipotino che va forte in bicicletta mi dice sempre: nonno, perché in salita sei sempre dietro e in discesa sei sempre davanti?
0: Indovina.
1: Cioè, e hai detto: ti tolgo dal testamento.
0: Ma tu gli hai spiegato cos'è il gregario? Cioè, tanto lo
1: è solo che io sono il gregario di me, certo, stesso, cioè lui è un terzo di me, capisci? Cioè, andare in bicicletta, il peso è determinante.
0: Senti, da nonno come ti senti?
1: È la cosa più bella che possa capitare a una persona. Dimentichi qualsiasi problema che...
0: Tu ne hai due di nipotini, giusto?
1: Sì, esatto. C'ho uno, il primo è il più grande in amore, proprio. L'altro è un terrorista. Se tutto va bene, sì. Quando è grande si farà...
0: Ma il mezzano si sa che è sempre un po' così.
1: Sì, se io sono il primo, figurati se mio fratello...
0: Ho letto qualche intervista, insomma, ho seguito un po' che da piccolo non eri così...
1: Diciamo
0: ma
1: così...
0: perché dobbiamo... Vai avanti. Senti, arrivano saluti da parte di un amico, dice: sono di Montecchio Emilia. Lui sa dov'è.
1: Ah, certo che so, è la patria, diciamo che già lui è zona prosciutto, salame, gnocco fritto, lasagne, tortellini,
0: zoom bianco col tonno a mezzogiorno,
1: zuppa inglese, cotechino.
0: Parliamo di musica, che è meglio. A marzo invece è uscito l'altro singolo, che è bellissima, che tra l'altro vede anche delle particolari collaborazioni con Galeffi, Shire e Leo Pari, che è stato il tastierista dei giornalisti.
1: Esattamente.
0: E anche lì hai avvicinato i ragazzi, o comunque loro ti hanno mandato un promo, una demo.
1: Ma guarda, adesso ho avuto la fortuna da sempre, dall'inizio, no, che ho collaborato con tante persone. Se non avessi avuto l'aiuto di Vasco, di Chiambretti, di Arbore stesso, naturalmente o non ero qui o avrei fatto molta più fatica.
0: Facevi il benzinaio ancora?
1: Certo.
0: Dovete sapere che ha fatto anche il benzinaio nella vita.
1: Ho fatto di tutto pur di fare il musica. E quando sono diventato grande, ho detto: ho il dovere anche di cercare di aiutare altri artisti.
0: Certo.
1: Sono arrivati questi ragazzi, quando mi hanno fatto sentire bellissimo, sono saltato sulla sedia e ho detto: cavolo, ma è una canzone scritta da me. Sembra scritta da me, invece. E allora, se ho fatto questa produzione, è stata anche per dare a loro modo la possibilità di sopravvivere con la musica.
0: E allora ascoltiamoci, bellissima, Paolo Belli su Rai Radio.

0: C'è davvero tanto questa Tu sei bellissima su Rai Radio con Paolo Belli. Paolo, come diceva il tuo professore di conservatorio,
1: ricordati che esistono anche le pause.
0: Esattamente, e quindi facciamo una piccola pausa con te.
1: Sai tutto di me.
0: Ti ho detto che è una completa e assoluta adorazione essere accostato insomma al maestro Renzo Arbore. Vi alzo pure in piedi. Allora, invece, come sentite in questo momento puntuali, torniamo a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per gli aggiornamenti del traffico e poi torniamo in diretta qui su Rai Radio con Paolo Belli. A voi la linea, via Bergamini, buongiorno.
2: Grazie, una buona giornata anche a voi in studio e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Enrico Campagnoli. Partiamo dalla A12 Genova-Livorno, dove si sono formati 6 km di coda tra Genova Est e Recco verso Livorno per un'auto in avaria da poco rimossa. Il tratto si percorre in circa 40 minuti. Sulla 1 Milano-Napoli ci sono 6 km di coda tra Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna per il traffico congestionato con tempi di percorrenza di circa 45 minuti. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, ci sono code a tratti per i flussi intensi tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona con tempi di 35 minuti, 15 in più del normale. Situazione simile anche sulla 26 dei Trafori, le code a tratti tra Ovada e Masone verso Genova si percorrono in circa mezz'ora. Andiamo ora in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, per i flussi intensi si sono formate code in direzione di Brescia tra Cormano e Milano Est con tempi di un quarto d'ora, e sempre in A4 ci sono code tra Brescia Ovest e la A21 Torino-Brescia verso Padova per un mezzo in panne. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio.
3: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: View. Mamma mia, ragazzi, cintura nera di karaoke. Paolo Belli, sappi che ci sono Anna e Antonio che stanno tornando a Torino da Cosenza.
1: Sì.
0: In questo momento sono a Ceprano.
1: Okay.
0: La cosa mi casca a fagiolo. Lo ricordiamo per coloro che ci fossero posti in collegamento con noi di Radio Radio soltanto adesso: c'è il nostro graditissimo ospite nei nostri studi, il maestro Paolo Belli, il bidello.
1: Bidello!
0: Paolo Belli, a proposito di Ceprano, domani parliamo di live, perché è quello che ti
1: domani
0: riguarda.
1: A Frosinone.
0: Parliamo di live.
1: Domani sei con la Big Band a Frosinone, poi dopo andremo a... siamo appena tornati da Sesti Levante, Frosinone, poi andiamo a Palermo, poi andiamo a Merano, poi andiamo a Gatteomare. Insomma, se entrate sui miei social vedrete tutte le date che ci porteranno anche quest'anno in giro.
0: C'è un momento del live, così poi ti lasciamo, c'è un momento del live che aspetti sempre con particolare emozione nel corso delle serate?
1: Quello che odio è i 5 minuti prima di cominciare,
0: perché c'è ancora la strizza.
1: Mamma mia, guarda,
0: tipo per... quando sei andato con Solomon Bark all'epoca di Doc,
1: c'è un'emozione che tu non hai idea. La cosa che non manca è il fatto che quando sono circa a tre quarti di scaletta dico sempre no, sta finendo. Quindi mi giro verso la Big Band, visto che ho la fortuna di avere dei musicisti straordinari, dico mi giro sotto questo sole, e allungo perché non vorrei mai scendere.
0: Che siano live in spazi ristretti sia in piazza, a prescindere.
1: Ma certo, è chiaro, il nostro mestiere è una cosa così bella che tu ne sei testimone. Quando ci avete invitato al Canneto a
0: Maria Taranto, delle Porano a Taranto, cioè certo.
1: eravamo in 24 in un palco da 6, ci siamo messi tipo letto a castello uno sopra l'altro, ma
0: cioè, beh, perché in effetti eravate in 24.
1: Mamma mia, sì. No, perché poi quando parte la musica non senti più la fatica, non senti niente, soprattutto quando vedi la gente sotto il palco che balla.
0: E noi ti ringraziamo davvero per essere stato nostro graditissimo ospite con questo bel viaggio nella musica, che tornerà ad essere protagonista da domani in giro nei live a Frosinone. Paolo Belli con la band, anche Big Band, tutto sì, sommato 12 elementi, una Big Band. Altro che, grazie per averci scelto.
1: Grazie.
0: E i profumi d'estate, noi continueremo a sentirli qui su Raiso Radio, sappilo.
1: Evviva Iso Radio!
0: Grazie.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk. Vedi, tutto torna, perché in effetti siamo stati davvero bene con uno dei maestri del funk italiano, ovvero Paolo Belli, nostro graditissimo ospite nei nostri studi. 12.53 appena scoccate, sto per salutarvi, ti lascio insieme Monica D'Angelis alla prof Giusy Panara,
1: esatto, che sarà molto che più rigorosa.
0: Io mi metto in piedi quando entrano la maestra Alessandra Tocci e la prof Giusy Panara, bisogna alzarsi in piedi, suona la campanella e da adesso in poi le cose si fanno anche con diciamo un certo rigore, non perché io ci mancherebbe, però con la prof e la prof Tom Jones, e poi a seguire Neck, e ci saranno i titoli del GR1 delle 13. Questa è Rai Radio, la Rai che viaggia con voi e non si ferma mai.

0: 13.
1: GR1.
2: Le critiche di Trump all'Europa all'indomani del G7, l'attacco a Giorgia Meloni: mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena. La risposta della Premier, allibita, sue parole totalmente inventate. E si ricordi, io e l'Italia non imploriamo mai. Deliri del presidente americano che indeboliscono Europa e Stati Uniti. Per il sottosegretario Fazzolari, il ministro Tajani cancella il viaggio a Miami. I 5 Stelle Conti: l'Italia non merita una simile mortificazione. Il PD solidarietà alla Premier. Accordo USA-Iran, la guida suprema Khamenei, il capo della Casa Bianca, firmato per debolezza. Ancora fuoco in Libano, uccisi 4 militari israeliani. Il ministro Ben-Gvir e Hezbollah: ora dovete bruciare. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è giunto al fischio finale, l'annuncio della morte dell'ex calciatore Igor Protti con una sua frase. Destinazione Italia, sempre più turisti europei scelgono il bel paese, storia, arte e folklore, i nostri punti di forza. Maturità capitolo secondo, matematica allo scientifico, Quintiliano per la versione di latino al classico, il nostro inviato tra gli studenti. Afa e caldo da nord a sud, weekend temperature fino a 40 gradi, si aggrava la crisi idrica, il fiume Po ai minimi. Musica, il giorno che aspettavo, il nuovo album di Ultimo, tra inediti e tracce già famose, aspettando il concerto di Tor Vergata a Roma. Mondiale di calcio, questa notte torna in scena il Brasile di Ancelotti a caccia della prima vittoria dopo il pareggio con il Marocco all'esordio, affronta Haiti nel 1974, incubo per la nazionale azzurra.
3: Rai Isoradio. Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.

Alanis Morissette per iniziare il nostro viaggio insieme in questo venerdì pomeriggio 19 giugno 2026. Si preannuncia molto caldo, questo lo sappiamo da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista del traffico, in tanti a muoversi per il weekend, e noi siamo qui per dare loro aiuto con le nostre notizie, con la nostra buona musica, facendovi compagnia. 348 103 1010 per i vostri sms, per i vostri WhatsApp, con Alessio Caranzetti, Giusy Panara fino alle 17, subito in viaggio in autosole, perché sono 6 chilometri di coda per un mezzo fermo tra l'inizio con Planare Piacenza e la diramazione Fiorenzuola verso Bologna, rallentamenti tra Calenzano e il Bivia 1 variante di Valico verso Bologna per la presenza di materiali dispersi tra Firenze Scandicci e Firenze Sud verso Roma, rallentamenti, code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello direzione Roma. Andiamo sulla A3 all'uscita di Castellammare di Stabia da Napoli, ci sono code, poi sulla Torino-Trieste le code a tratti sono tra Cormano e Milano Est verso Brescia, code per un mezzo fermo tra Brescia Ovest e l'A21 direzione Padova, code per lavori sulla Milano-Genova tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova, 1 chilometro. Andiamo anche sulla A9, qui le code sono per l'attraversamento della Dogana tra Como Monte Olimpino e Chiasso direzione Svizzera.

0: something I want to talk about.
1: E sono loro, Sabrina e Madonna, Bring Your Love, al 13:13 di questo venerdì pomeriggio di quasi estate, manca davvero poco. Andiamo dunque, ci eravamo fermati sulla 9, sì, sulla lineate Como Chiasso, dove, lo ripeto, ci sono code per l'attraversamento della dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, ma dobbiamo andare sulla 10, la Genova Ventimiglia, perché sono 8 i chilometri di coda tra Spotorno e Finale Ligure, direzione Ventimiglia. Il traffico è congestionato sulla 12, ci sono code di 3 chilometri tra Genova Est e Recco, direzione Livorno. Sulla Adriatica le code a tratti sono verso Ancona, tra la A13 e la diramazione Ravenna, 40 minuti per percorrere il tratto. Poi un incidente tra la 25 e Pescara Nord, direzione Ancona, il traffico è rallentato per questa ragione, Pescara Ovest, Pescara Nord verso Ancona. Per un mezzo fermo siamo sempre sull'Adriatica, tra Vasto Sud e Termoli verso Bari un chilometro di coda, c'è un senso unico alternato e code a Termoli in uscita in entrambe le direzioni per un veicolo fermo. Ancora in A14 incidente tra la 16 e Canosa, direzione Bari, mentre sulla 16 la Napoli-Canosa si lavora e quindi rallentamenti tra Avellino Est e Benevento, direzione Canosa.

salve, ragazza che imbratti i muri del metrò. Pensavo di offrirti un sorso di Zabò, ma

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
7: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

Paul e Ringo per Home to Us, 13:24 minuti. Allora, riprendiamo il viaggio, davvero le notizie non mancano questo pomeriggio. Parto dalla Firenze-Pisa-Livorno, dove il traffico è rallentato per lavori tra la diramazione per Pisa e Lavoria verso Livorno. C'è un senso unico alternato sulla diramazione Stroppiana-Santià, siamo a Vercelli Ovest, in entrata e in uscita. Sulla 26 dei trafori tra Ovada e Masone verso Genova ci sono code. Sul tratto urbano della 24 le code sono tra via Togliatti e l'inizio con Planare verso il grande raccordo anulare. Il traffico congestionato sulla Palmanova Tarvisio tra Pontebba ed Ugoviz direzione nord. Rallentamenti per lavori sulla Napoli Canosa tra Avellino Est e Benevento direzione Canosa. Incidente sulla 14 tra la A16 e Canosa direzione Bari. Code per un mezzo fermo, c'è anche un senso unico alternato sull'Adriatica, siamo a Termoli in uscita. Poi code per incidente sull'Adriatica, ancora Pescara Ovest, Pescara Nord direzione Ancona e code a tratti tra la 13 e la diramazione Ravenna verso Ancona, traffico intenso, tempi di attraversamento del tratto 40 minuti.

La ricorderete ballare con Checco Zalone ai tempi del Covid nella Vaccinada? Helen Mirren, grandissima attrice, The Queen, ha ricevuto a Roma il primo Great Award Regno Unito Italia, una nuova onorificenza che celebra gli speciali legami culturali tra Regno Unito ed Italia durante il King's Birthday Party tra centinaia di ospiti. Gli organizzatori hanno elogiato il suo amore di lunga data per il paese, il suo legame con la Puglia, dove trascorre regolarmente diversi mesi d'anni. Nel Salento è elegantissima, con un abito bianco a fiori, l'attrice premio Oscar durante la serata aperta dal neonominato ambasciatore britannico in Italia Stephen Hickey, si è seduta accanto a Checco Zalone e l'ha poi premiata sul palco. Dopo una collaborazione in questo video di cui parlavamo appunto con l'attore, Mirren ha detto più volte che vorrebbe recitare in un suo film. Posso dire di esserti amico, ha detto l'attore che l'ha abbracciata, e lei ha ringraziato per il premio raccontando il suo amore per l'Italia, che si conferma essere il paese insomma più amato da tutti i grandi, compresa Helen Mirren.

E questa era Shakira alle 13:41 minuti. Sulla 1 ci sono ora 4 chilometri di coda per un mezzo fermo tra l'inizio con Planare Piacenza e la diramazione Fiorenzuola direzione Bologna. Code a tratti per traffico tra Fiorenzuola e la 15 direzione Bologna. Attenzione poi un mezzo in fiamme sulla stessa autostrada, sull'autostrada del Sole al chilometro 174. Siamo tra Modena Sud e Valsamoggia. Il mezzo in fiamme verso Bologna, c'è fumo per questo veicolo in fiamme, si sono formate già code di 3 km, Modena Sud e Valsamoggia verso Bologna, rallentamenti per curiosi in direzione opposta, dunque tra Valsamoggia e Modena Sud, direzione Milano. Pedoni si muovono tra Calenzano e il Vivia 1 variante di Valico verso Bologna, 3 km di coda per un mezzo fermo in autosole ancora tra Calenzano e il Vivia 1 variante di Valico, direzione Bologna, rallentamenti per un mezzo fermo tra Orvieto e Attigliano verso Roma, poi sulla Napoli-Salerno le code per la viabilità esterna che non riceve sono all'uscita di Castellammare di Stabia per le provenienze da Napoli.

trafficata la 26 dei trafori. Ci sono infatti code tra Ovada e Masone in direzione sud verso Genova. Trafficato il tratto urbano della 24 alle porte di Roma. Le code a tratti sono verso il raccordo tra via Togliatti e l'inizio con Planare. Andiamo anche sulla 23, la Palmanova Tarvisio. Qui il traffico è congestionato. Ci sono code verso nord tra Pontebba ed Ugovizza. Dal nord al sud sulla Napoli Canosa i rallentamenti, ma qui per lavori tra Avellino Est e Benevento verso Canosa e tra Baiano e Avellino Ovest verso Canosa. Si stanno scortando invece i veicoli per la presenza di materiali dispersi sull'Adriatica tra Rimini Sud e Rimini Nord verso Bologna. Le code a tratti tra la A13 e la diramazione Ravenna verso Ancona 40 minuti, un chilometro di coda per un mezzo fermo proprio sulla A13 tra Ferrara Nord e Ferrara Sud direzione Bologna. In A12 code per un mezzo fermo tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno, code a tratti per 7 chilometri invece sulla A10, la Genova Ventimiglia tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia. Anche qui la scorta per i veicoli per materiali dispersi tra Albisola e Celle Ligure verso Genova. In A9 le code per l'attraversamento della Dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Sulla Milano Varese le code sono a Milano Nord verso Milano e per lavori in A7 tra Ronco Scrivi e Busalla in direzione di Genova un chilometro di coda. Code a tratti sulla Torino Trieste tra Cormano e Milano Est verso Brescia e tra la 8 e Pero verso Torino. Code in A3 a Castellammare di Stabia in uscita da Napoli. Incidente in autosole tra Caianello e San Vittore direzione Roma. Torniamo ancora più a nord tra Modena Sud e Valsamoggia verso Bologna dove c'è un mezzo in fiamme, c'è anche fumo. 4 chilometri di coda verso Bologna, Modena Sud, Modena Nord, Valsamoggia. Rallentamenti invece per curiosi tra Valsamoggia e Modena Sud in direzione di Milano. Tra poco ci collegheremo con Radio 1 per seguire insieme le notizie del giornale radio. Intanto c'è musica, ancora musica con l'ultima di Raf, Pazzi, Stupidi, Ragazzi.

Da Rilolenjo Notes di 13 e 57 minuti. Parliamo delle belle serate d'estate, le sere fai d'estate. Sono eventi speciali in 30 beni della fondazione, oltre 350 appuntamenti tra arte, musica, natura ed enogastronomia da metà luglio a metà settembre. Sono 30 i beni del FAI, del Fondo per l'Ambiente Italiano, proprio da nord a sud del paese. Ancora più ricco quest'anno l'appuntamento, con oltre 350 eventi in luoghi aperti eccezionalmente fino a tarda sera, con visite guidate, concerti e spettacoli teatrali, rassegne di cinema all'aperto, aperitivi e cene a tema, sessioni di yoga, fiabe per tutta la famiglia, osservazioni astronomiche, trekking nella natura. Il calendario davvero ricco coinvolge i beni distribuiti in 15 regioni italiane, immersi nella bellezza, nella storia e nella natura. Qualche esempio: concerto nel cuore della Valle dei Templi di Agrigento, circondati da agrumi e ulivi secolari, oppure ai piedi della Basilica di San Francesco ad Assisi, oppure un film d'autore nel parco privato più esteso di Bergamo, ancora scoprire i segreti della Volta Celeste nella notte di San Lorenzo in un castello medievale, coinvolti castelli, ville, abbazie, aree naturalistiche, palazzi storici, capolavori dell'architettura. È davvero da nord a sud, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Si può scoprire tutto sul sito del FAI. Tra l'altro, appunto, ci saranno anche eventi enogastronomici, per esempio la cena medievale al castello di Avio, alla cena sotto le stelle nella corte del monastero di Torba in occasione della notte di San Lorenzo, immancabili le serate del ciclo Astronomi per una notte, le osservazioni del cielo stellato guidate da esperti. Quindi davvero potete consultare il sito del FAI per scoprire tutti gli appuntamenti di queste sere FAI d'estate.

Harry Nilsson a guidarci in Autosole, dove ci sono code a tratti tra Basso Lodigiano e l'A15, la Parma La Spezia, direzione Bologna, mentre è stata chiusa l'uscita di Fidenza da Milano per il ripristino dopo un incidente. 4 i chilometri di coda per un mezzo in fiamme tra Modena Nord e Valsamoggia verso Bologna, l'uscita consigliata a Modena Nord con rientro a Valsamoggia dopo aver utilizzato la statale 9, la via Emilia. Il mezzo in fiamme al chilometro 174, c'è fumo, quindi molta attenzione, prudenza, la visibilità è ridotta. E poi i rallentamenti per curiosi sono verso nord, verso Milano, tra Valsamoggia e Modena Sud.

Attenzione se siete a Bologna sulla Complanare e viaggiate tra lo svincolo 10 zona industriale Roveri e lo svincolo 9 San Donato verso nord. La presenza di pedoni la dobbiamo segnalare in questo tratto. Le code per il traffico sulla 26 dei trafori tra Ovada e Masone verso Genova, incidente sulla Turano Pescara tra Ielli Celano e Pescina direzione Pescara, coinvolte due auto. Code a tratti sul tratto urbano della 24 tra via Togliatti e l'inizio Complanare in direzione del raccordo, poi c'è un mezzo fermo sulla Roma Teramo. Per questa ragione c'è un senso unico alternato tra turni in parte e l'Aquila Ovest in entrambe le direzioni e il traffico è rallentato in entrambe le direzioni. Congestionata la circolazione sulla Palmanova Tarvisio tra Pontebba ed Ugovizza direzione nord, per lavori sulla Napoli Canosa i rallentamenti verso Canosa tra Avellino Est e Benevento e tra Baiano e Avellino Ovest. Andiamo sul raccordo Casalecchio, qui le code sono tra l'A14 e l'Autosole direzione nord, si stanno scortando i veicoli per la presenza di materiali di persi tra Rimini Sud e Rimini Nord verso Bologna e c'è traffico tra Bologna Fiera e Castel San Pietro direzione sud. Ancona ci sono code a tratti, tempo di attraversamento del tratto 40 minuti.

Non possiamo non parlarne perché è sempre un evento vivente, possiamo dire così. Stiamo parlando di Cesare Cremonini e parliamo del Cremonini Live 2026. È stato un lungo abbraccio fino all'ultimo inchino. Grazie di cuore a ogni persona che ha reso questo tour il più bello della mia carriera. È stato un lungo percorso che mi ha portato dai teatri ai club, ai palasport, agli stadi, alle grandi arene, esattamente dove 27 anni fa ho avuto la fortuna di sognarlo. Provo un senso di grande liberazione oggi, gratitudine, entusiasmo e desiderio per il futuro. Queste le parole appunto di Cesare Cremonini alla fine del suo tour. Ha attraversato alcuni dei luoghi più simbolici della musica dal vivo in Italia, 950.000 biglietti venduti in meno di un anno. Entra il Cremonini Live tra i capitoli più significativi della sua storia artistica, un risultato che arriva dopo oltre 25 anni di carriera, che assume oggi il valore di una svolta più che di un traguardo. Come lui stesso ha annunciato, ora c'è la volontà di cambiare prospettiva con un nuovo progetto, un lavoro che nasce dall'esigenza di spingersi oltre i confini tracciati finora e dal desiderio di rimettere in discussione il proprio linguaggio musicale. Questo momento della carriera di Cesare Cremonini sarà raccontato con un grande evento televisivo che andrà in onda a settembre in prima serata su Rai 1.

0: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Rai Isoradio.

Che belli sti due, Clara e San Giovanni, vanno veramente forte con le ragazze, questo brano in cui si è ritrovata un po' di leggerezza. L'abbiamo riascoltato alle 14:16 su Rai Isoradio. Allora andiamo in A1, ci sono code a tratti tra Basso Lodigiano e la 15 verso Bologna, 50 minuti per percorrere il tratto. È chiusa per il ripristino dopo un incidente l'uscita di Fidenza da Milano. Sono 5 km di coda per un mezzo fermo tra Modena Nord e Balsamo Moggia verso Milano, l'uscita consigliata a Modena Nord con rientro a Balsamoggia dopo aver utilizzato la statale 9, la via Emilia. Ci sono code anche tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna, qui per il traffico, e tra la diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio verso Napoli si stanno scortando i veicoli per la presenza di materiali dispersi. Un incidente tra Caglianello e San Vittore verso Roma, sulla Napoli-Salerno all'uscita di Castellammare di Stabia per le provenienze da Napoli, ci sono code per la viabilità esterna che non riceve. Attenzione, ora in A1 tra Caglianello e San Vittore verso Roma è avvenuto un incidente.

Giova e Alfa, buon vento, le 14:33 minuti, un posto davvero magico e da oggi ancora più magico perché c'è stato un delicato intervento di restauro e quindi è come se il tempo avesse rallentato il suo corso e parliamo delle maioliche del chiostro di Santa Chiara a Napoli. Non so se insomma, avete avuto modo di visitare questo posto davvero unico e magnifico, fatelo, è a questo punto ancora bello vedere i rinnovati colori di queste maioliche preziosissime. Tornano a raccontare la loro storia le vivaci decorazioni che rivestono pilastri e sedute, capolavoro settecentesco di Domenico Antonio Vaccaro, e ritrovano brillantezza e leggibilità restituendo al complesso uno dei tratti dei suoi tratti più significativi. Motivi floreali, scene campestri e paesaggi tornano così ad emergere con chiarezza in quello che resta uno dei più suggestivi giardini di ceramica a cielo aperto d'Europa. I lavori appunto appena terminati sono stati presentati nelle ultime ore e il ruolo del recupero del complesso può avere per la città, questo è stato sottolineato dalle autorità. Santa Chiara è una delle più grandi bellezze di questo paese, può rappresentare un incentivo ulteriore per un turismo di qualità. Il restauro è stato conservativo, gli interventi hanno riguardato il preconsolidamento delle superfici, la pulitura, il trattamento di muschi e licheni, il consolidamento in profondità delle strutture ceramiche e le necessarie stuccature. Quindi insomma, se potete visitate, e da oggi ancora più bello vedere questo complesso di Santa Chiara, sono state restaurate queste preziose maioliche.

Diavolo in me, zucchero. E a proposito del restauro delle maioliche di Santa Chiara, ci scrive Antonio da Napoli. Buongiorno Iso, Santa Chiara, Napoli, unico al mondo, lo sappiamo, tante sono le cose uniche al mondo che stanno a Napoli, quindi è tutto un museo a cielo aperto. Ci chiedete anche la situazione in Autosole tra Modena Nord e Modena Sud, e Daniel a chiedercelo. Allora andiamoci subito in questo tratto. È avvenuto un incidente al chilometro 173,5 tra Modena Sud e Valsamoggia verso Bologna. Ci sono 5 chilometri di coda Modena Nord Valsamoggia verso Bologna, qui per un mezzo fermo, mentre tra Modena Sud e Valsamoggia verso Bologna è avvenuto un incidente. Le code di 5 chilometri Modena Nord Valsamoggia verso Bologna, con uscita consigliata Modena Nord, rientro a Valsamoggia dopo aver utilizzato la statale 9 e la via Emilia. Ci sono code per traffico anche all'uscita di Modena Nord in entrambe le direzioni. In A1 ancora ricordo l'uscita per il ripristino dopo un incidente, l'uscita di Fidenza è chiusa per le provenienze da Milano, e le code a tratti qui per il traffico tra Casal Pusterlengo e la 15, la Palma La Spezia verso Bologna, il tempo di attraversamento del tratto 50 minuti.

Con Enrique Iglesias fino alle 14:50. Allora riprendiamo il viaggio dalla Firenze Pisa-Livorno perché qui c'è un incendio, quindi il traffico è rallentato per questa ragione. Siate molto prudenti, Lavoria Vicarello, questo è il tratto interessato, direzione Livorno. Tra la diramazione per Pisa e Lavoria verso Livorno rallentamenti, tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze rallentamenti. Andiamo anche in A26, o vado a Masone verso Genova, code a tratti, incidente sulla Torano Pescara, anzi sono due, il primo tra Ielli Celano e Pescina verso Pescara al chilometro 106,7, coinvolti un camion ed un'auto, l'altro tra Avezzano e Ielli Celano verso Pescara al chilometro 88,8. Tratto urbano della 24, le code a tratti qui per il traffico verso il raccordo tra via Togliatti e l'inizio Complanare, code per incidente sulla Napolicanosa, coinvolti un furgone e due auto, un chilometro di coda a Benevento Avellino Est verso Napoli. Per lavori invece sulla stessa autostrada tra Baiano e Avellino Ovest verso Canosa, rallentamenti.

0: Allora, Tiziano Ferro ha detto era la persona giusta per questo pezzo, ma i fan sono rimasti spiazzati da questo remake e hanno detto non andava toccata. Cara Monica D'Angelis, che ne pensi?
1: Buon pomeriggio,
0: Giusy. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Rai Su Radio.
0: Insomma, è un'operazione un po' così curiosa, però appunto il suo autore, Tiziano Ferro, ha detto con Lazza questo pezzo ci guadagna. Ci sono anche state evidentemente molte modifiche anche al testo. Tra pochissimo ci collegheremo con Radio 1 per seguire insieme le notizie del giornale radio. Ci ritroveremo subito dopo.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Il presidente Mattarella ha chiamato Giorgia Meloni per esprimerle solidarietà dopo il nuovo duro attacco di Donald Trump al G7 in Francia. Mi ha implorato di fare la foto, mi ha fatto pena, ha detto il presidente americano ai microfoni di La7. A stretto giro è arrivata la replica della premier che si trova a Bruxelles per il Consiglio europeo. Linea all'inviata.
3: L'Italia non implora, arriva durissima la risposta di Giorgia Meloni alle parole di Donald Trump.
4: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
3: La premier parla in un video girato a margine dei lavori del Consiglio a Bruxelles e postato sui social perché spiega quelle parole richiedono una risposta immediata. Non è la prima volta che accade, sottolinea con rammarico, perché, aggiunge Trump, è più accondiscendente con i nemici che con gli amici degli Stati Uniti e dell'Occidente. Il Consiglio europeo oggi si occupa di Medio Oriente. Prima Giorgia Meloni presiede con Danimarca e Paesi Bassi la riunione del gruppo di lavoro informale sulle migrazioni, in cui la premier torna in pressing perché dopo il via libera dell'Europarlamento al nuovo regolamento rimpatri si proceda, dice, velocemente alla sua concreta attuazione e dunque, aggiunge, alla creazione di centri di rimpatrio in paesi terzi come ha già fatto l'Italia in Albania. Bruxelles con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Saltati i colloqui in Svizzera per definire l'accordo Stati Uniti-Iran, sale la tensione in Medio Oriente, Teheran condanna gli attacchi di Israele in Libano e accusa gli USA di aver violato l'intesa. Nel sud del paese 25 persone sono state uccise nei raid di Tel Aviv, 4 invece i militari israeliani morti. Hezbollah pagherà un prezzo molto alto, ha minacciato Netanyahu. Ora tutto il Libano deve bruciare, ha affermato invece il ministro Ben-Gvir. La cronaca italiana è lutto nel mondo del calcio per la morte dell'ex attaccante Igor Protti, il servizio di Emiliano Cirillo.
5: Fischio finale della partita più difficile della sua carriera. Igor Protti l'ha giocata fino in fondo con grande dignità, l'ha persa al cospetto di una dura battaglia contro il cancro. Un lottatore nella vita e soprattutto sui campi di calcio, Igor lo Zar, come lo avevano soprannominato, è morto all'età di 58 anni. Era stato lui stesso a raccontare pubblicamente la malattia, scoperta un anno fa. Una carriera lunga fatta di gol ed emozioni, Messina, Bari, Lazio, Napoli, Reggiana e Livorno, le tappe del suo percorso, le stagioni che lo hanno consegnato alla storia del calcio, quelle trascorse con la maglia del Bari dal 92 al 96, terminata, malgrado la retrocessione, con il titolo di capocannoniere in Serie A, idolo del popolo biancorosso che nei mesi scorsi gli ha dedicato un murale, anche un docufilm su di lui ed un libro, piena di emozioni, poi la visita dei suoi ex compagni di squadra del Bari nel giorno del suo compleanno. Igor lo aveva giurato di giocare la partita fino alla fine. Purtroppo non è riuscito a segnare il gol più importante della sua vita.
2: Un'ultima ora che arriva dal Medio Oriente. Israele e Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco che dovrebbe iniziare proprio in questi minuti, lo ha dichiarato un alto funzionario statunitense, a quanto ci risulta dopo lo scambio di fuoco a cui facevamo prima accenno avvenuto oggi. Israele ed Hezbollah sono ora in un cessate il fuoco. Torniamo alla cronaca italiana. Rese note le motivazioni della sentenza di Cassazione sui depistaggi nella vicenda di Stefano Cucchi, il 31enne romano morto nell'ottobre 2009 a seguito di un pestaggio da parte dei carabinieri mentre si trovava in custodia cautelare. Secondo i supremi giudici, la condotta di falso da parte dei carabinieri era finalizzata a coprire le responsabilità nel decesso. Assolto nel marzo scorso il colonnello Lorenzo Sabatino, rigettati i ricorsi dei carabinieri per i quali era stata riconosciuta in appello l'intervenuta prescrizione o condanna. Chiesta la condanna all'ergastolo per gli ex capi storici delle Brigate Rosse, Renato Curcio e Mario Moretti, e 21 anni per l'allora militante Lauro Azzolini nel processo per l'omicidio del carabiniere Giovanni D'Alfonso nella sparatoria alla Cascina Spiotti nel giugno del 75. La procura ha affermato che questo non è un processo alle Brigate Rosse, ma un normale processo per omicidio sollecitato dai figli di D'Alfonso che hanno chiesto di sapere chi uccise il loro padre. Accelerano i prezzi delle case. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel primo trimestre dell'anno l'indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento aumenta dell'1% rispetto al trimestre precedente e del 5,2% sullo stesso periodo del 2025. In particolare i prezzi volano per le abitazioni nuove con un più 6,7% in un anno. Prato Inglese, a Torino torna la rassegna della Teatro Stabile che porta l'estate shakespeariana nello spazio del Carignano fino al 12 luglio in scena due prime nazionali.
1: Ma che piacere incontrarvi!
6: È il Prato a entrare in teatro, dal foyer alla sala fino al palcoscenico, porta un'atmosfera informale, avvicina il pubblico agli attori come al tempo di Shakespeare. In scena si alternano due commedie per due registe, Le allegre comari di Windsor, Come vi piace, dirette da Marta Cortellasso Viel e Giulia Odetto, entrambe adattate da Diego Pleuteri.
7: Da una parte c'è sicuramente il desiderio e il costante tentativo di restituire gli intenti dell'opera originale e dall'altra c'è anche il tentativo di radicare l'opera originale nel presente.
6: Primo debutto ieri per Le allegre comari di Windsor, trasposizione in un contesto moderno inglese. Questa sera la prima di Come vi piace porterà gli spettatori nella foresta shakespeariana. Spazi diversi per riflettere su identità, libertà, amore, arte della finzione.
8: Posso sentire questa parola magica uscire dalla tua bocca? Puoi amarla?
9: Lo spero.
6: Francesca Cosentino, GR1.
2: Ora linea all'estate in onda, buon ascolto.
10: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
11: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama, mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli, nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
12: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente, lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
13: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri

amici qui su Rai Iso Radio, al microfono Monica D'Angelis in compagnia di Giusy Panara. Aggiorniamo la viabilità sulle nostre autostrade, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove il tratto compreso tra Casalpusterlengo e il bivio con la 15 Parma-La Spezia ha dei tempi di percorrenza intorno ai 60 minuti. Continuiamo sempre sull'autostrada del Sole tra Caserta Nord e il bivio con la A30 Caserta Salerno in direzione di Napoli, 2 km di coda per un veicolo in fiamme al chilometro 738,5. Sulla diramazione di Roma Sud tra San Cesario e il bivio con la 1 Milano-Napoli e in direzione sud, un incidente segnalato al chilometro 1,5. Proseguiamo sulla A4 Torino-Trieste all'altezza di Dalmine in uscita, un incidente avvenuto al chilometro 167,800. Un veicolo fermo, prestate attenzione, si tratta di un camion fermo in galleria sull'A5 Torino-Aosta, Monte Bianco tra Aosta Ovest e Merger in direzione del Monte Bianco, siamo all'altezza del chilometro 117,600. Sulla 12 Genova-Roma tra Genova Est e Genova Nervi in direzione di Livorno, 3 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 10,500. Proseguiamo sulla Roma Civitavecchia, dove tra Santa Severa e Cerveteri in direzione di Roma segnaliamo un incidente avvenuto al chilometro 33,500. In ultimo sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova un altro incidente al chilometro 30,300. Go!

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, Cono 5 Stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200€ tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Rai su Radio.

Paola e Chiara, Festival. Ritorniamo ad aggiornare la situazione sulle autostrade. Abbiamo sulla A16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli 2 chilometri di coda per un incidente accaduto al chilometro 62-600 che vede coinvolti un furgone e 2 auto. Sulla A14 Bologna-Taranto e tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova, un incidente avvenuto al chilometro 30 e 300 che sta causando 1 chilometro di coda. Passiamo sulla Roma Civita Vecchia tra Santa Severa e Cerveteri, dove è stato istituito il blocco del traffico per un incidente che vede coinvolti dei veicoli in corsia di sorpasso. Andiamo ora sulla 12 Genova-Roma. Tra Genova Est e Genova Nervi in direzione di Livorno 3 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 10,5. La coda parte già all'entrata di Genova Est. Proseguiamo con la 10 Genova Ventimiglia, dove tra Renzano e Varazze in direzione di Ventimiglia segnaliamo un veicolo fermo.

0: businessman, dito nella piaga. E ora aggiorniamo i tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia.
1: C'è qualche novità dalla via Aurelia, al traffico rallentato per incidente tra la diramazione all'altezza della diramazione Lucca Viareggio in direzione sud. Il traffico invece sulla Brescia-Padova sta provocando code tra Somma Campagna e Brescia Est in direzione di Milano. Sulla Venezia-Trieste i rallentamenti e le code sono la barriera di Trieste-Lisert direzione Trieste.
0: Sulla 1 Milano-Napoli invece traffico intenso in direzione nord tra Melegnano Svincolo e il Bivio con la tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano, nella direzione opposta tra il Bivio con la fine Complanare Piacenza e la 15 Parma La Spezia in direzione di Bologna, stessa situazione tra Reggio Emilia e Valsamoggia. Sempre sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Incisa Reggello, code a tratti per traffico intenso in direzione di Roma, e in direzione di Napoli tra Valmontone e Anagni. Rimaniamo sempre sull'autostrada del Sole, dove si segnala un veicolo in fiamme al chilometro 738,500 con il bivio con la 30 Caserta Salerno in direzione sud da Roma verso Salerno. Sul posto sono già presenti i vigili del fuoco. Sulla diramazione Roma Sud, San Cesario e il bivio con la diramazione A1 Milano-Napoli in direzione appunto sud, troviamo un incidente avvenuto al chilometro 1,5.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Rai Isoradio.

km di coda per un veicolo in fiamme. Sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 20 minuti. Sulla 7 Serravalle-Genova tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso Genova, un chilometro di coda per lavori in galleria con tempi di attraversamento di 20 minuti. Tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova, un chilometro di coda per lavori. Sulla 12 Roma-Civitavecchia tra Santa Severa e Cerveteri verso Roma, 2 km per un incidente che è

0: sicurezza. Sulla 13 Bologna-Padova tra Altero e Ferrara Sud verso Padova Sud, su 2 chilometri di coda per un incidente tra un'auto e un camion. Il traffico scorre su 2 corsie. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Borgo Panicale e Castel San Pietro verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 35 minuti. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestito da Autostrade per l'Italia, tra la tangenziale est e l'inizio della Campanare verso il grande raccordo anulare, ci sono code a tratti per traffico intenso. Queste sono le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
1: Rai Iso Radio, musica, news ed infomobilità.
2: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri Vistamare.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E per noi questo pomeriggio c'è Simona Di Capua. Buon pomeriggio, buona giornata.
2: Buon pomeriggio a tutti voi e buon pomeriggio a chi è in ascolto. Partiamo dal raccordo anulare tra Appia e Aurelia, dove il traffico sta rallentando per un incidente a 3 km dallo svincolo per l'Ardeatina in direzione Appia. Traffico rallentato poi su via Flaminia tra via Cassia e Tor di Quinto e circolazione rallentata anche su via Cassia dall'altezza dell'ospedale San Pietro, fate bene fratelli, a via di Grotta Rossa. Traffico intenso e rallentamenti anche lungo la tangenziale est tra le uscite per Corso Francia e via dei Campi Sportivi in direzione di viale Castrense e poi rallentamenti in via di Porta Medaglia all'altezza di via Laurentina per un incidente. Infine ricordiamo che all'EUR sono in corso chiusure per la notte bianca in programma domani, in realtà nelle strade del quartiere, ma iniziative sono in corso già da oggi e anche per gli allestimenti è chiuso un tratto di Viale America tra Viale Tupini e Viale Beethoven. Ed è tutto per oggi, a voi la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama, mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli, nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
4: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
5: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri visti.

0: L'iniziativa molto interessante riportata dalle agenzie pochissime settimane da ultimo 2026, la favola per sempre, che è il live più atteso dell'anno, sold out di 250.000 biglietti venduti in sole 3 ore con un anno di anticipo. L'Ateneo di Roma Tor Vergata sta seguendo dall'interno i lavori di preparazione e costruzione di questo evento da record, come annunciato nei giorni scorsi dal rettore dell'Università di Roma Tor Vergata, coinvolto anche in un'attività ricerca sulle tecnologie per lo spettacolo, tutto l'Ateneo. Questa iniziativa che rafforza il dialogo tra produzione culturale, ricerca scientifica e innovazione. Questo evento, ospitato all'interno del campus universitario su un'area di 150.000 metri quadri, rappresenta anche una straordinaria occasione per coinvolgere studenti e studentesse provenienti dalle diverse facoltà dell'Ateneo in specifici progetti di stage, di ricerca e di attività di tesi. In relazione alla parte tecnologica, gli studenti di Tor Vergata sono parte attiva del progetto. Ci sono dei professori, ovviamente, Marco Re e Mauro De Santis del Dipartimento di Ingegneria Elettronica, che guidano il progetto affiancati dalla produzione dello show. Le attività di ricerca dell'Ateneo in relazione al concerto sono due. La prima riguarda l'impatto acustico, quindi le emissioni sonore nelle aree posteriori e laterali del palco. La seconda, relativa invece alle telecomunicazioni, studierà mediante misure passive in loco lo stato del traffico di dati quando decine di migliaia di telefoni cellulari sono presenti in una regione ristretta di spazio. Alcuni studenti sono stati poi selezionati in base alle competenze per ricoprire un ruolo fattivamente operativo sull'evento del 4 luglio. È un'occasione davvero più unica che rara, un caso di studio senza precedenti per avvicinare l'Ateneo, gli studenti e il mondo del lavoro. E quindi questo studio su ultimo, su questo evento così atteso per il 4 luglio, e tutto un Ateneo, diverse facoltà che stanno studiando queste sfaccettature che abbiamo appunto appena descritto. Il concerto è quello di ultimo.
1: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: one way.
1: Destinazione estate con Lady Gaga, 16:13. C'è un tratto chiuso sulla statale 16 Adriatica, la causa un incendio, attenzione tra Maglie e Martano, direzione Lecce. Sulla Brescia Padova code a tratti per traffico tra la 22 e Verona Sud in direzione di Venezia. In autosole tra la fine con Planare Piacenza e la 15 verso Bologna code a tratti un'ora, questo è il tempo necessario per percorrere il tratto. Tra Reggio Emilia e Valsamoggia verso Bologna code a tratti, tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze code a tratti, rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, rallentamenti anche tra il Bivio 1 variante di Valico e Calenzano verso Firenze, tra la Complanare Firenze Nord e la variante di Valico verso Bologna, tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma, code a tratti tra la diramazione Roma Sud e Anagni verso Napoli. Attenzione poi alla presenza di pedoni tra Caserta Nord e Santa Maria Capua Vetere verso Roma e il traffico congestionato con 6 km di coda tra Santa Maria Capua Vetere e l'innesto a 30 Caserta Salerno, direzione Napoli.

0: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Rai Isoradio.

Madonna con Sabrina Carpenter alle 16:25 minuti. Ripartiamo dal traforo del Monte Bianco. Qui ci sono code al piazzale francese in direzione sud con un'attesa di 15 minuti. Diramazione per Pisa, le code sono all'uscita di Cascina per le provenienze da Pisa. Sulla Firenze Pisa Livorno, altre code tra la diramazione per Pisa e Lavoria verso Livorno. Code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci verso Firenze. Sulla 26 dei trafori, attenzione, un incidente tra la 4 e Gemme, direzione nord verso Gravelluna. 35 minuti per percorrere il tratto che va dalla diramazione Predosa Bettole fino a Masone, le code a tratti verso sud, verso Genova. Tratto urbano della 24 vede code tra la tangenziale est e l'inizio con Planare verso il raccordo. Sulla Napoli Canosa, traffico congestionato e un chilometro di coda tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. Rallentamenti per lavori tra Avellino Est e Benevento verso Canosa. Raccordo Casalecchio, le code sono tra la 14 e la 1 verso nord e anche verso sud tra Bologna Casalecchio e la 14. Altre code all'entrata di Bologna Casalecchio in entrambe le direzioni. Attenzione sull'Adriatica, un incidente tra Loreto e Civitanova verso Pescara, un mezzo fermo, un camion fermo in prima corsia tra il raccordo Casalecchio e la 13 direzione Ancona. Code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e l'Autosole verso nord. Code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e Forlì verso sud verso Ancona. 40 minuti per percorrere il tratto.

utile per tutti noi sapere che da oggi, venerdì 19 giugno, scatta una specie di rivoluzione contro il telemarketing selvaggio nel settore dell'energia. Una telefonata commerciale non autorizzata comporterà la nullità diretta del contratto di luce o gas. Il nuovo articolo 51 del codice del consumo prevede che se il contatto commerciale iniziale è illegittimo, l'accordo decade automaticamente. La legge introduce il divieto generale di promozione via telefono oppure SMS, salvo che il consumatore non abbia richiesto spontaneamente il contatto, sia già un cliente con consenso esplicito e tracciabile. Gli operatori poi avranno l'obbligo di utilizzare numeri univoci e identificabili, eliminando le chiamate anonime. Si ribalta così l'onere della prova: non basterà più dimostrare che il cliente ha detto sì, ma sarà l'azienda a dover documentare la legittimità e la legalità della telefonata a monte. In caso di violazione, oltre alla nullità del contratto, l'utente potrà attivare la conciliazione e segnalare l'abuso al garante della privacy e anche all'AGCOM. E questa è davvero una vera e propria rivoluzione contro il telemarketing selvaggio. Allora, torniamo adesso in strada, riparto dal raccordo Casalecchio, dove ci sono code a tratti tra la 14 e la 1 verso nord, all'entrata di Bologna-Casalecchio in entrambe le direzioni, e anche tra Bologna-Casalecchio e la 14 verso sud. Incidente sulla A14 tra Loreto e Civitanova verso Pescara, un mezzo fermo in prima corsia tra il raccordo Casalecchio e la 13 direzione Ancona, code a tratti tra Bologna-Borgo Panigale e la 1 in direzione nord, e poi code a tratti tra Bologna-Borgo Panigale Forlì verso Ancona. Attenzione sulla 12 tra Torrimpietra e Cerveteri verso l'Aurelia, c'è un chilometro di coda per incidente. Tra Colle Salvetti e Rosignano verso sud, un chilometro per lavori. E ancora in A12 tra la 7 Genova Nervi direzione Livorno, 6 chilometri di coda per un veicolo in difficoltà.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
3: Via.
2: Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Rai Isoradio.

0: pronti per un nuovo collegamento con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Dario Olivieri di Autostrade per l'Italia. Il traffico è sostenuto sulla rete, vediamo insieme le principali notizie. Sulla 1 Milano-Napoli tra Piacenza e l'allacciamento con la 15 Parma-La Spezia verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 55 minuti e tra Terre di Canossa e Valsamoggia verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 1 ora e 15 minuti. Code a tratti anche tra l'allacciamento con la 24 Roma Teramo e Anagni verso Napoli con tempi di attraversamento di 40 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 20 minuti. Sempre sulla 4 tra Castagnato e Brescia Ovest verso Brescia ci sono 3 km di coda per un veicolo in avaria ora rimosso. Sulla 7 Serravalle-Genova tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso Genova, 1 km di coda per lavori in galleria con tempi di attraversamento di 20 minuti. Analoghi tempi tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova con 2 km di coda per lavori. Sulla 12 Genova Sesti Levante tra il bivio con la 7 e Recco verso Livorno, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 35 minuti. Sulla 12 Roma Civitavecchia tra Torri in Pietra e Cerveteri verso la strada statale 1 Aurelia, 2 km di coda per lo sbandamento di un'auto con il traffico che scorre su due corsie. Sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova 2 km di coda per un incidente tra un'auto e un camion col traffico che scorre su due corsie. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Borgo Panigale e Forlì verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 15 minuti. Sulla 26 Trafori tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone verso Genova, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 35 minuti. E infine sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, non gestito da Autostrade per l'Italia, tra la tangenziale est e inizio con planare verso il grande raccordo anulare, ci sono code a tratti per traffico intenso. Queste sono le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia. Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri visitati.

con Anna Oxa Metropolitana e stiamo per salutarci perché è già pronto Roberto Fragomeno, vi terrà compagnia, vi terrà informati naturalmente per le prossime ore. Voglio salutare e ringraziare Marco Mascia che si è occupato della parte tecnica. Tra poco l'appuntamento con l'informazione, le notizie del GR1 delle 17, subito dopo con voi Roberto Fragomeno. Buon pomeriggio, buon viaggio.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli. Donald Trump senza freni, intervenuto alla 7, ha accusato prima l'Europa per la sua politica immigratoria ed energetica, poi la premier Meloni.
3: Sembrava essersi ricucito al G7, lo strappo tra Roma e Washington, ma l'ultima intervista di Trump l'ha riaperto. Parlando della premier Meloni, il presidente statunitense ha usato parole particolarmente dure. Probabilmente è contenta che io le abbia parlato, ha detto. Non ero obbligato a farlo e non so cosa dirle. E poi un'altra stoccata. Mi ha implorato di fare una foto con lei e io l'ho fatta perché mi faceva pena. Ma la tensione non riguarda soltanto Roma, è l'intero rapporto tra Europa e Stati Uniti a mostrare nuove crepe. Al vertice europeo, il segretario alla difesa, Pete Hegseth, è tornato a criticare gli alleati per il contributo ritenuto insufficiente alla NATO e per il mancato sostegno alle operazioni americane in Iran. Anche Trump ha ribadito il suo giudizio severo sull'Europa, dall'immigrazione all'energia. Sostiene che Bruxelles stia sbagliando tutto. Le pale eoliche sono un fallimento, ha affermato senza mezzi termini. Infine l'Ucraina. Trump ha sottolineato che gli Stati Uniti non intendono intervenire sulla possibile adesione di Kiev all'Unione Europea, ribadendo che l'obiettivo di Washington resta soltanto una pace tra Russia e Ucraina. Azzurra Meringolo, GR1.
2: E a Giorgia Meloni arriva la solidarietà del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che telefona alla Premier. Il Presidente francese Macron si definisce sorpreso dall'attacco di Trump a Meloni e assicura di parlarne direttamente con lei la prossima settimana. La Premier aveva immediatamente replicato al Presidente americano in maniera dura. L'Italia non implora, ha detto in un video girato a margine dei lavori del Consiglio a Bruxelles, postato sui social. Ascoltiamo le parole di Giorgia Meloni.
4: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
2: Medio Oriente, nonostante il cessate il fuoco scattato poco fa, concordato da Israele ed Hezbollah con la mediazione di Stati Uniti e Qatar, Al Jazeera segnala 4 raid aerei israeliani nel Libano meridionale, 47 le vittime degli attacchi di Tel Aviv delle ultime 24 ore, 4 invece i militari israeliani uccisi. Ora nel Regno Unito, con la vittoria alle elezioni suppletive del popolare ex sindaco di Manchester Andy Burnham, che conquista il seggio in Parlamento e sfida il premier Starmer, compagno di partito, per la leadership. La corrispondente.
5: La sfida è rimandata, o forse no. Andy Burnham ha vinto le cruciali elezioni suppletive di Markfield con una grande maggioranza, aprendo la strada verso Downing Street al posto di Starmer. L'ex sindaco di Manchester, nel discorso della vittoria, ha detto:
6: "This is a final chance to change."
5: Questo risultato potrebbe rappresentare una svolta. Gli elettori hanno votato per il cambiamento, per dare più peso a chi è stato dimenticato da Westminster. Si apre così ora la partita sul governo. Ci si aspetta la candidatura di Burnham per la leadership del partito laburista. Starmer stamattina ha già detto che porterà avanti il mandato per cui è stato eletto e che al momento non c'è alcuna sfida per la guida del partito e del governo. Ieri sera alcuni giornali riportavano che 4 ministri di peso del governo, tra cui la cancelliera al tesoro, erano pronti a dimettersi. E sembra che il team di Burnham li abbia convinte a fermarsi per evitare che il governo precipiti nel caos. Intanto 95 parlamentari chiedono che Starmer lasci subito. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
2: Maturità oggi, seconda prova, oltre 500.000 i ragazzi alle prese con l'ultimo scritto, quello legato all'indirizzo, latino al classico, matematica allo scientifico e materie di indirizzo per tecnici e professionali.
7: È andata tutto sommato abbastanza bene, erano 2 problemi da scegliere, vari quesiti.
8: Matematica esattamente come l'aspettavo, perché non sono forte io, quindi difficile a livelli estremi. Italiano più piacevole di quello che mi aspettavo, poi non più facile, però più piacevole.
9: Voci subito dopo la seconda prova di maturandi romani. Chi è contento, chi no, chi spera di aver fatto bene, chi proprio non si aspettava le tracce uscite.
10: Mi aspettavo altri argomenti, onestamente.
11: È stato veramente fuori dal normale, perché siamo stati
1: per tipo 3 anni a studiare un argomento, poi apriamo le tracce e wow.
9: Allo scientifico un problema scelta oltre a numerosi quesiti: latino al classico con quintiliano, inglese al linguistico anche su Milano Cortina, crescita e tecnologie per scienze umane, i vari indirizzi per tecnici e professionali.
10: Oggi abbiamo fatto grafica, la parte con la pratica è andata bene, non era tanto difficile.
11: C'è sistemi e reti, poi c'è meccanica e chi fa scientifico matematica.
9: I due scritti principali sono andati, che bilancio si può fare?
7: Penso che sia andato molto meglio di come mi aspettavo.
9: Da Roma, Federico Mello, GR1.
2: Scoperto a Parigi un prezioso quaderno di Mozart in cui alla sua scrittura si affianca quella di un allieva tale Mademoiselle de Guin, che ha compilato gli esercizi. Gli studiosi hanno rilevato una corrispondenza con quanto scritto dal genio di Salisburgo in una lettera al padre in cui commenta con severità la limitata inventiva della ragazza. Il manoscritto fu sequestrato nell'abitazione del duca di Guin durante la Rivoluzione francese, arrivando poi alla Biblioteca Nazionale, che conserva 45 manoscritti di Mozart. Ed è tutto per questa edizione. La linea torna all'Italia in diretta.
12: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
13: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri

0: Siamo partiti in quarta con Bruce Springsteen, Born in the USA, e stasera giocano gli Stati Uniti contro l'Australia ai mondiali. Ne parleremo dopo le 18 con Beppe Inconciati in Campioni Canzoni, il nostro così speciale per chiacchierare insieme a Beppe Inconciati riguardo a questi mondiali che stiamo vivendo da spettatori meno stress. Però da questo punto di vista devo dire, una volta passata la delusione, già siamo proiettati ai prossimi. Non ricordo nemmeno dove si giocheranno i prossimi mondiali. Tu Giusy
1: ti, no. Sì, io lo so, ma non
0: ce lo vuole dire. Non so se Jacopo Tadori in console se lo ricorda. No, i prossimi mondiali dove abbiamo un vuoto. Vabbè, adesso così vedremo di fare mente. Abbiamo un po' rimosso tutto ciò che riguarda i mondiali e il calcio. Buon pomeriggio a tutti, buon viaggio. Appunto, Jacopo Dodoro in console, Roberto Fragomeno. Salutiamo Giusy Panara che fino a quest'ora ci ha tenuto compagnia. Aggiornamenti dalla 1 tra Firenze Sud e Incisa, direzione Sud Roma, 4 km di coda per un incidente al chilometro 311 sulla Roma Civitavecchia tra Torri in Pietra e Cerveteri verso nord, verso la Toscana, 3 km di coda per incidente all'altezza del chilometro 24, code segnalate in questo momento sulla 16 tra Avellino Est e Benevento verso Canose, tra Benevento e Avellino Est verso Napoli un chilometro per traffico intenso, a Napoli a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli code, tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli code anche a Castellammare di Stabia in uscita da Napoli, sulla 3 tra Vietri sul Mare e Salerno verso sud Salerno abbiamo code per lavori.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Rai su Radio.

Canto d'amore. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, il titolo del brano che abbiamo ascoltato alle 17:23 minuti. Buon pomeriggio, buon viaggio in questo caldissimo 19 giugno del 2026. Torniamo alla viabilità, gli aggiornamenti ci portano a vedere la situazione in A12, dove tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova abbiamo 3 km di coda, incidente al chilometro 7800, è coinvolta una motocicletta. Sempre in A12 tra la 7 e Recco verso Livorno abbiamo code per traffico intenso venerdì pomeriggio, venerdì sera, insomma il traffico è molto intenso anche in A10 tra Albenga e Andora verso Ventimiglia, 4 km di coda, code a Genova Prae in entrata, in A10, sempre in A10 code tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova. Sulla 26 abbiamo code tra la diramazione Berdosa Bettola e Masone in direzione di Genova, 40 minuti il tempo di percorrenza. In A7 tra Ronco Scrive e Busalla verso Genova 3 km per lavori, tra Bozzanese e Busalla verso Milano code per lavori, code anche tra Isola del Cantone e Ronco Scrive verso Genova. Tra Foro del Monte Bianco l'attesa dalla Francia all'Italia è 15 minuti in questo momento. Sulla 5, attenzione, c'è un camion fermo in galleria tra Aosta Ovest e Morge in direzione del Monte Bianco, però non ci sono particolari ripercussioni riguardo a questa situazione. Vediamo un po' altre notizie anche uscendo fuori dai tratti autostradali. Il traffico, diciamo, metropolitano in questo momento dà notizie di sé. Per esempio a Catania sulla tangenziale allo svincolo per San Giovanni Galermo verso Catania Centro abbiamo rallentamenti per incidente. Anche sulla statale 7 bis di Terra di Lavoro a Nola, quindi in prossimità del casello della 30 verso Capua, abbiamo rallentamenti per la stessa ragione, incidente.

0: più programmate su Rai Tua Radio.
1: Anna non abita più qui, Laura se n'è andata via, Valerio non lo sento più.

E su strade, autostrade e non solo, ovviamente riecheggiano le note di Lucio Dalla, Don't Touch Me. Immagino una macchina ferma all'autogrill con lo sportello aperto, l'impianto stereo un po' alto e la musica di Lucio Dalla che esce fuori in questo caldissimo pomeriggio anche all'autogrill. Insomma, immagino che oggi vanno forte nei bar, nelle stazioni di servizio, le cose un po' fresche. Secondo me oggi devo un tè freddo, non so, mi viene l'idea, una cedrata, ecco, un'aranciata amara è quello che io prenderei, a parte l'acqua che è la cosa più importante. A proposito, tenetela sempre in automobile anche con un po' di scorta, perché sappiamo, qui chi ascolta Isoradio sa che l'acqua in viaggio è fondamentale, intanto perché bisogna bere, perché ci mantiene svegli, freschi, in forma, e perché nel caso ci fosse qualche così ritardo, qualche inconveniente, noi siamo ben organizzati. Quindi l'acqua, magari con qualche frutto, non devono mai mancare quando uno si mette in viaggio. Torniamo alla viabilità, torniamo agli aggiornamenti, le ultime notizie dalla 1 tra Firenze e Incisa, Firenze Sud e Incisa, direzione Sud Roma, 4 km di coda, l'incidente è risolto, la coda è in diminuzione. In Appennino tra Calenzana e Firenze in Pruneta, direzione Sud Roma, rallentamenti, tra Calenzana e la variante di Valico, carreggiata nord Bologna, rallentamenti per traffico intenso. Sulla 1 tra l'A24 e Fiorentino verso sud verso Napoli, code a tratti per traffico a San Cesario, sulla diramazione Roma Sud in uscita, code. E poi variante di Valico tra la 1 e Badia verso sud Firenze, rallentamenti. Fatemi salutare tutti quelli che stanno andando in vacanze in questo momento, perché ci siamo, insomma, dal 19 giugno credo che le persone che si mettono in movimento per una settimana, per 10 giorni, per 15 giorni di vacanze cominciano a essere un po' di più, quindi insomma, diciamo che i gruppi, quelli del mese di giugno, stanno partendo. Noi li salutiamo, vi auguriamo ovviamente giorni di grande relax, grande serenità.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
5: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
6: Rai su Radio.

0: It's so funny, we don't talk anymore, cantava qualche anno fa e ancora canta qui su Iso Radio Cliff Richards. Sono 17.45, torniamo a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, gli aggiornamenti, i tempi di percorrenza, buona serata.
1: Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio da parte di Dario Olivieri di Autostrade per l'Italia. Il traffico è sostenuto sulla rete, vediamo insieme le principali notizie. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Piacenza e l'allacciamento con la 15 Parma-La Spezia verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 55 minuti. Tra Reggio Emilia e l'allacciamento con la 14 Bologna-Taranto verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di un'ora. Code a tratti anche tra allacciamento con la 24 Roma Teramo e Ferentino verso Napoli con tempi di attraversamento di 40 minuti. Tra Firenze Sud e Incisa verso Roma 4 km di coda per un incidente ora risolto. Sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 25 minuti. Sulla 7 Serravalle Genova tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso Genova 1 km di coda per lavori in galleria con tempi di attraversamento di 20 minuti. Tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova 3 km di coda sempre per lavori in galleria con tempi di percorrenza di 45 minuti. Sulla 12 Genova Sestri Levante tra Genova Est e Recco verso Livorno code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti e tra Nervi e Genova Est in direzione di Genova 3 km di coda per la caduta di una moto in galleria. Il traffico scorre su una corsia. Sulla 12 Roma Civitavecchia tra Torri in Pietra e Cervederi verso la strada statale 1 Aurelia 2 km di coda per un veicolo in avaria. Il traffico scorre su una sola corsia. Sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova 2 km di coda per l'incidente tra un'auto e un camion col traffico che scorre su una corsia. Sulla 14 Bologna-Taranto tra la 1 Milano-Napoli e Imola verso Ancona code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 65 minuti. Sulla 26 di Trafori tra la diramazione Predosa-Bettola e Masone verso Genova code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 40 minuti. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestito da Autostrade per l'Italia, tra la tangenziale est e inizio della Complanare verso il grande raccordo anulare, ci sono code a tratti per traffico intenso. Queste sono le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Iso Radio, musica, news ed infomobilità. Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri

quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare. Era

Questa è la versione del 2016 di questo capolavoro di Ron, ricorderete la versione originale, Ron Dalla De Gregori, appunto, Una città per cantare. Sapete quelle persone che proprio gli anni non dimostrano, che sono sempre estremamente giovani, giovanili? Ecco, così questo brano mantiene così intatta tutta la sua energia, tutta la sua atmosfera. Sono le 17.53, tra poco il GR1, le notizie delle 18 del giornale radio. Intanto vediamo un po' di aggiornamenti, di notizie che ci portano a vedere la situazione su strada e autostrada, a partire dalla 10, dove a Genova Pra in entrata abbiamo code per incidente, sono coinvolte un camion e una moto. Anche in A12 tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova abbiamo 3 km di coda per incidente al chilometro 7800, anche qui è coinvolta una motocicletta. Sulla 1 tra Reggio Emilia e Parma verso nord Milano, code a tratti per traffico intenso. In prossimità della 22, code da Bologna verso il Brennero, sempre ovviamente in A1, e poi code allo svincolo di Modena Nord in uscita da entrambe le direzioni. Sulla 1, attenzione tra Valsamoggio e Modena Sud verso nord Milano, c'è un chilometro di coda, siamo al chilometro 182 per incendio, questa la ragione. Proseguendo più a sud tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze rallentamenti, tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso nord Bologna rallentamenti, poi in A14 anche qui un flusso di traffico del venerdì tra la 1 e Imola direzione sud Ancona, ci sono code a tratti, il tempo di percorrenza è 1 ora e 10.

queste temperature così alte, addirittura in Francia, hanno spostato la maturità, hanno rinviato gli esami di maturità. C'è questa ondata di calore che riguarda un po' tutto il continente europeo. In Italia si toccano i 38 gradi per 7 giorni di fila. La Francia appunto rinvia la maturità, sarà una ondata di caldo straordinario. Questo termine tocca toglierlo. Straordinario ormai sta diventando abitudinario e quindi è inutile usarlo. Ci saranno picchi di 8 gradi sopra la media stagionale, punte di 40 gradi a Parigi. Oggi a Roma eravamo intorno ai 40, anzi a 40 nel primo pomeriggio, e quindi insomma ci stiamo abituando a questo tipo di temperature. È scattato l'allerta per 8 città, tra poco vedremo magari insieme quali. Comunque alle 18.30 ci collegheremo con l'aeronautica militare per le previsioni per le prossime ore. Tra pochissimo Beppe Incocciati con Campioni e Canzoni, il nostro sguardo sui mondiali in corso in Messico, Canada e Stati Uniti. Nel frattempo, tornando in autostrada, segnaliamo un incidente a Roma, la barriera di Fiano Romano in entrata in entrambe le direzioni, due auto coinvolte. Ci sono code tra la 24 e Ferentino verso Napoli, questo in A1, incidente in A1 tra Guidonia e Monticelli e la 24 in direzione sud Napoli. Siamo all'altezza del chilometro 560. Tra Magliano Sabina e Ponzano Romano verso Roma c'è uno pneumatico in terza corsia al chilometro 503, quindi occhi ben aperti. Sulla 4 Brescia-Padova code tra la 21 e Peschiera in direzione Venezia, sulla 15 Parma-La Spezia un chilometro tra la 1 e Parma in direzione La Spezia. Ci sono code in questo momento a Torino sulle tangenziali, sulla sud tra Caselle e tangenziali, sulla nord tra Caselle e tangenziale sud verso la 32 e anche tra Autoporto Sito e Corso Francia in direzione della tangenziale nord. Sulla nord di Torino code tra Caselle e tangenziale sud verso la 32 e code tra Autoporto Sito e Corso Francia in direzione della tangenziale nord. Queste le ultime notizie, ora arrivano i Black Eyed Peas.

0: Bossa nostra, beh sì, stasera gioca, stanotte giocherà il Brasile alle 3 di notte se non sbaglio, quindi insomma sarà sicuramente molti amanti del calcio carioca saranno svegli per seguire la partita. Ma a proposito di mondiali, il nostro appuntamento
1: Campioni e canzoni Raiso Radio ai mondiali 2026, notizie e commenti sulle partite con Giuseppe Incocciati. Let's go.
0: Giuseppe Incocciati che è in collegamento con noi, buona serata Giuseppe, bentornato.
2: Buonasera a tutti.
0: Allora, prima di passare al mondiale, dicevo stanotte il Brasile, però credo che sia giusto, no, ricordare anche qui su Isoradio un attaccante, un bomber italiano che purtroppo proprio oggi ci ha lasciato, Igor Protti.
2: Sicuramente un dispiacere enorme, perché a prescindere dal calciatore il ragazzo è stato sempre un ragazzo esemplare nella sua carriera, un uomo di grandi principi, di buona famiglia, io lo conoscevo, insomma mi dispiace tanto, perché poi andare via da questo mondo a 58 anni mi sembra un po' prematuro, però quando purtroppo queste terribili malattie arrivano, abbiamo avuto anche altri esempi, insomma mi viene in mente anche Luca Vialli ultimamente, insomma persone che purtroppo quando si combatte a volte ci si riesce, non è stato così per Igor, così come per Vialli, peccato perché sono personaggi che quando arrivano queste notizie ti lasciano sempre un po' sconcertato.
0: Certo, quindi è così, decisamente.
2: Sì. Per fare le condoglianze alla famiglia e a tutti i suoi cari.
0: Eh sì, insomma, ne parlano molti giornali quest'oggi ed è un giusto riconoscimento al calciatore, ma come dicevi te anche all'uomo che si è fatto veramente amare e ben volere un po' da tutte le tifoserie nelle squadre nelle quali è militato, dal Livorno, che è la sua città, che ha riportato appunto in Serie A con i suoi gol a suo tempo. Allora, veniamo ai mondiali. Da dove vogliamo partire? Dalla Bosnia, perché Beppe, rivedere la Bosnia e vederla così un po', siamo alle solite, io non vorrei parlarne ogni volta, però poi ti faccio sempre questa domanda. Comunque, Svizzera-Bosnia 4-1, come l'hai vista?
2: E questo il coltello nella piaga ancora una volta, perché d'altra parte sappiamo tutti che siamo usciti, direi anche immediatamente, contro la Bosnia dalla qualificazione mondiale. Questo a sottolineare il fatto che, non so, posso dire la mia?
0: Certo.
2: È andata meglio che non siamo andati, ecco, da come eravamo conciati. Quindi, cioè, fare le figuracce che ha fatto la Bosnia contro la Svizzera, non faceva parte di quello che è un po' la storia dell'Italia, quindi va bene così, egoisticamente, visti i risultati. Certo, il dispiacere che non ci siamo noi, purtroppo ormai è chiaro, è lampante, dobbiamo renderci conto che, come abbiamo detto tante volte e come lo dicono poi tutti, che c'è necessità di tornare un po' sui passi della nostra storia, perché l'abbiamo abbandonata, e quindi bisogna trovare le persone giuste, bisogna ritornare un po' a quelli che erano le educazioni calcistiche, che non solo quelle di campo ma anche quelle fuori dal campo. E quindi nella speranza che poi, ammesso che ce ne siano tanti, come io penso, gli elementi di maggior valore tecnico vengano messi sempre di più in evidenza, prima dei corridori, che di corridori ne abbiamo tanti e forse troppi.
0: Ecco, questo è importante. A proposito di corridori, ma soprattutto fantasisti, è tornato un fantasista di quelli molto molto importanti. Ti ha stupito Messi con i 3 gol, con la sua prestazione, con tutto quello che è successo intorno a lui?
2: Beh, stiamo parlando del migliore al mondo in questo momento, nonostante l'età lo accompagni sempre più avanti, però abbiamo visto che sicuramente, a differenza di altri che hanno un fisico magari più statuario, mi riferisco a Cristiano Ronaldo, e il fatto che sia brevidinio Messi evidentemente lo aiuta a rimanere, diciamo, fresco muscolarmente. Non gli si può dire nulla sotto l'aspetto dell'imprevedibilità, lo conosciamo, la sua storia è molto chiara e non ci meravigliamo ormai più di tanto che possa aver segnato 3 gol al mondiale. Io credo che ne farà ancora molti, perché comunque vista la caratura al momento, finché non le squadre non arriveranno nelle fasi, diciamo, a ridosso della semifinale, quindi quarti di finale, dove si incontrano le migliori squadre, c'è la possibilità di vedere, ecco, questi grandi giocatori di fare grandissime cose. L'abbiamo visto anche con Mbappé, insomma, l'abbiamo visto con l'Inghilterra, con Kane, insomma,
0: beh sì, grandi campioni, è vero, sì, si sono fatti trovare tutti molto pronti, diciamo la verità.
2: Sì, l'unico un po' che è rimasto all'asciutto è Cristiano Ronaldo, che lui ormai ricopre un ruolo di attesa, non è più partecipe al gioco, attende questa palla dentro l'area di rigore pronto a sfruttare le occasioni, ma chiaramente gli avversari, a differenza di qualche anno fa, hanno più facilità a marcarlo perché è un po' più statico e quindi lo marcano nel modo migliore.
0: E infatti ha ricevuto un po' di critiche, insomma, anche per il suo comportamento, sempre un po' di lamentela durante la partita quando non arrivava il pallone giusto. Tu hai subito detto che il Canada l'avevi visto bene, in effetti nella seconda partita ha confermato questa tua, diciamo così, occhiata al campo.
2: Sì, ha confermato quello che è un po', diciamo, l'idea di gioco che ha questa squadra. E mi meraviglio anche come Jonathan David nella Juve non sia stato così serenamente messo nella condizione di esprimersi, perché è un bravo giocatore. Certo è che, insomma, è sostenuto anche da un grande giocatore, a mio avviso, che purtroppo ha subito un grave infortunio ieri, l'abbiamo visto con E, e questo ci dispiace molto. Però il Canada sta sfruttando anche benissimo quello che è il fatto di giocare in casa, e vedremo adesso col passaggio del turno che cosa riserverà diciamo le prossime gare. Però insomma adesso siamo in una fase delicata dove comunque il Canada si è assicurato praticamente il passaggio al turno successivo.
0: Vediamo le partite di oggi. Stasera alle 21, anche sugli schermi della Rai, in chiaro USA Australia, poi a mezzanotte Scozia Marocco, 2:30 Brasile Haiti e poi si chiude con Turchia Paraguay. Brasile e Turchia già, insomma, sono partite dove si giocano già qualcosa, soprattutto la Turchia di Montella, mi sembra.
2: Eh sì, la Turchia arriva da una sconfitta che ha destato stupore, ma io credo non più di tanto. Adesso ha il Paraguay, che mi sembra abbia perso anche il Paraguay la prima, e quindi c'è da giocarsela veramente col coltello tra i denti. Vedremo se Montella sarà bravo, perché anche egli è stato un po' assalito da critiche anche opportune per alcuni punti di vista, ma d'altra parte quando i risultati non arrivano, l'allenatore lo abbiamo visto addirittura con Ancelotti, quindi insomma questi sono i passaggi della scelta poi di fare l'allenatore, questi sono i passaggi negativi che bisogna comunque saper gestire, quindi vedremo quello che accadrà. Il Brasile non ha una gara difficile, chiaramente deve dimostrare di aver tolto un po' quella polvere della prima giornata, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle emozioni, perché ho visto un Brasile molto teso, lo hanno dichiarato anche gli stessi calciatori. E il Marocco con la Scozia, anche questa è una bella partita, no? Perché comunque il Marocco, l'abbiamo visto proprio contro il Brasile, è una squadra veramente strutturata, una squadra che ricordiamo essere arrivata alle semifinali nel passato mondiale, ha vinto la Coppa d'Africa quest'anno al cospetto di un Senegal che purtroppo ha subito una squalifica, però comunque era arrivato secondo, e sinceramente il Marocco secondo me è una delle squadre che andrà a braccetto col Brasile per il prossimo turno.
0: Per chiudere, Beppe, match dell'Inghilterra contro la Croazia di qualche giorno fa, però credo che ti sia divertito anche te a vedere la partita, e soprattutto l'Inghilterra in attacco è veramente niente male.
2: L'Inghilterra, l'idea di gioco degli inglesi è prevalentemente sempre quella, cioè si gioca all'attacco. E
0: un gioco semplice apparentemente, insomma. Però
2: sì, un gioco semplice, però ha dei giocatori che poi come dire, danno nobiltà a quel gioco, no? Harry Kane su tutti, l'abbiamo visto con quanta cattiveria, è sempre in zona gol, partecipa al gioco, addirittura difende. per poi, però è un contesto il calcio inglese che a me piace molto, perché comunque non hanno, diciamo, quella gabbia mentale di non prendere gol, se lo prendono, ahimè, però tendenzialmente sono squadre che giocano all'attacco, e questo a me fa piacere. Non hanno raccolto molto forse con questa mentalità negli anni e a livello mondiale, però devo dire che comunque ci stanno andando vicino, quindi credo che l'Inghilterra sia una delle squadre che arriverà fino in fondo.
0: La penso come te, io do l'Inghilterra come una delle favorite. A pensare che hanno vinto un solo mondiale, incredibile, in più in casa. Cioè in quel... Va bene, Beppe, allora noi ci ritroviamo la prossima settimana, lunedì, per commentare le partite del fine settimana, e comunque i mondiali vanno avanti su Rai 1, in TV, su Radio 1, quindi li seguiremo comunque. Grazie a Beppe Inconciati, buona serata e a lunedì.
2: Grazie, buona serata a tutti.

0: collezione cura e bellezza online. Ma vai da Conad!
1: Via.
0: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
5: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
6: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: siamo collegati col servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare. Buona serata al tenente colonnello Lorenzo Granati.
1: Grazie, buona serata anche a voi. Una giornata caratterizzata dalla stabilità atmosferica su quasi tutto il paese, soprattutto da temperature molto alte. E ci sono delle eccezioni relativamente alla stabilità di cui parlavamo all'inizio, perché si stanno verificando dei temporali, anche se non particolarmente forti, sulle aree alpine tra il Piemonte e il Veneto, qualcosa anche sulle zone pedemontane della Lombardia. I temporali li ritroviamo sull'Appennino Tosco-Emiliano, sull'Umbria e sul Reatino, e qualche cosa tende a spostarsi verso le zone pianeggianti delle province di Parma e Piacenza. E questa è una situazione che avrà vita simile ancora per due o tre ore, dopodiché, con l'eccezione di qualche residuo rovescio sul settore occidentale del Piemonte, tutto quanto andrà in estinzione. Vi dicevo anche delle temperature: le massime registrate sono state nell'ordine dei 36-38 gradi tra la pianura padana, le zone interne della Toscana, del Lazio, dell'Umbria e della Campania, ma anche della Sardegna. Chiaramente sulle località costiere ci si è fermati tra i 30 e i 32. Questo è tutto, la linea torna allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri

E questo è Buon Vento, 18:33 minuti. Abbiamo sentito la situazione meteorologica per le prossime ore dall'Aeronautica Militare. Alle 21:30 ci sarà Rai Meteo a darci qualche indicazione meteo qui su Isoradio. Siamo sulla statale 456 del Turchino, tra Russiglione e il casello della 26 di Masone. In entrambe le direzioni abbiamo dei rallentamenti. Sulla statale 3 bis Tiberina, traffico intenso a San Damiano verso il raccordo Viterbo Terni. Sulla statale 1 via Aurelia, tra la stazione di Albinia e Fonte Blanda, verso nord, verso Genova, abbiamo rallentamenti per materiali dispersi. Andiamo a vedere le ultime anche dalla 28 a Porto Gruaro, verso Porto Gruaro, code per traffico intenso. Sulla Brescia-Padova, tra la 21 e Desenzano verso Venezia, anche qui code a tratti per traffico intenso. C'è un flusso di traffico in A14 in direzione della Riviera, diciamo così, in direzione di Ancona. Abbiamo code in questo momento tra Bologna e Borgo Panigale, la 1 verso la 1, qui in carreggiata appunto nord. E poi ci sono code però in direzione sud per traffico intenso, appunto in A14 tra la 1 ed Imola, direzione sud Ancona, con tempo di percorrenza intorno a 1 ora e 10.

0: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
1: Oggi siamo in compagnia di Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia, per parlare di Ford Pro Telematics. Di cosa si tratta?
2: Ford Pro Telematics è il software che aiuta i clienti a gestire i propri veicoli in modo più efficiente, fornendo dati e informazioni in tempo reale sull'utilizzo e lo stato di salute dei mezzi. Tutto questo grazie ai modem integrati presenti su tutti i veicoli Ford già dal 2019.
1: Che tipo di informazioni e vantaggi concreti offre nella quotidianità?
2: Grazie ai dati possiamo anticipare la risoluzione dei problemi e risolvere rapidamente eventuali criticità, con l'obiettivo di prevenire il fermo veicolo e quindi massimizzare la produttività dell'azienda.
1: Grazie per essere stato con noi. Maggiori informazioni su Ford.it.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
5: Rai Isoradio.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: 18:45 minuti in diretta su Isoradio, il momento di tornare a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buona serata.
1: Buona serata a te e a tutti gli ascoltatori da Paola Di Laura. Partiamo subito dalla notizia principale. Sulla 1 Milano-Napoli è ancora chiuso il tratto tra Arezzo e Valdarno verso Firenze. Al suo interno il traffico è bloccato con 4 km di coda per il salto di carreggiata da parte di un camion. In direzione di Roma ci sono 4 km di coda tra Valdarno ed Arezzo ed il traffico scorre sulla prima corsia. In alternativa, chi è diretto verso Firenze dopo l'uscita obbligatoria ad Arezzo, percorrere la strada regionale 69 e rientrare in A1 a Valdarno. Per le lunghe percorrenze consigliamo di uscire a Valdichiana, seguire le indicazioni per Siena, poi raccordo Bettolle-Siena e poi la superstrada Siena-Firenze con rientro in A1 a Firenze in Pruneta. Le altre segnalazioni riguardano il traffico intenso. Partiamo dalla Liguria, sulla 26 dei Trafori segnaliamo code a tratti tra la diramazione Predosa Bettole e Masone in direzione Genova con tempi di percorrenza di circa un'ora. Sulla 12 Genova Sesti Levante, per un incidente risolto, restano 6 km di coda tra Recco e Genova Est verso Genova. Flussi intensi sulla 1 Milano Napoli con code a tratti tra Piacenza ed il bivio con la 15 della Cisa verso Bologna. Qui i tempi di percorrenza sono di 50 minuti e code a tratti anche tra Modena Nord ed il bivio con la 14 sempre verso Bologna. Qui i tempi di attraversamento sono di circa 25 minuti. Andiamo poi sul tratto toscano della 1, qui segnaliamo coda tra Firenze in Pruneta ed Incisa verso Roma con tempi di percorrenza di 50 minuti. Ancora in Toscana, ma sulla 11 Firenze Pisa Nord, code a tratti tra Firenze Ovest e Pistoia verso Pisa con tempi di percorrenza di 25 minuti. Torniamo sulla 1, flussi intensi tra Colleferro e Ferentino in direzione Napoli con tempi di percorrenza di 30 minuti. Code a tratti anche sulla 14 Adriatica tra la 1 ed Imola verso Ancona con tempi di percorrenza di 1 ora e 10. Andiamo poi in Lombardia, sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Brescia. Qui i tempi di percorrenza sono di 25 minuti. Per il momento è tutto, linea allo studio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

E questi sono i Radiohead, 18:52 minuti, tra poco accendiamo la TV con i titoli del TG3. Intanto solo uno: tra Arezzo e Valdarno verso Firenze è stata disposta la chiusura del tratto e al suo interno il traffico è bloccato con 5 km di coda a causa del salto di carreggiata di un camion avvenuto all'altezza del chilometro 350 in direzione di Roma. Per lo stesso incidente si sono formati 5 km di coda con tendenza all'aumento tra Valdarno e Arezzo e il traffico scorre sulla prima corsia. Dopo l'uscita obbligatoria ad Arezzo, dove si segnala un chilometro di coda, si viaggia sulla strada regionale 69 e si rientra in A1 a Valdarno. Per le lunghe percorrenze consigliamo di uscire a Valdichiana, seguire per Siena, poi raccordo Bettole-Siena e ci si mette sulla superstrada Siena-Firenze con rientro in A1 a Firenze Impruneta. Quindi situazione difficile in questo momento, tratto chiuso per un incidente tra Arezzo e Valdarno in direzione nord Firenze. Vi terremo aggiornati e ne approfitto per salutare e ringraziare i tanti amici che ci stanno scrivendo in questi minuti qui al 348 103 10 10. Intanto sulla 24 tra Carsoglio Ricole e Vicovaro Mandela verso Roma, rallentamenti per incidente. Siamo al chilometro 42, sempre sulla 1 tra Magliano Sabina e Ponzano Romano. Sia verso Roma sia verso Firenze abbiamo code per materiali dispersi. Siamo all'altezza del chilometro 505. Queste le ultime notizie, ora i Pooh, amici per sempre. Poi ascolteremo i titoli del TG3.

0: parte, attacca gli alleati invece dei nemici. Io e l'Italia non imploriamo mai. Mattarella chiama Meloni solidarietà, Tajani cancella visita negli USA, Trump ha insultato l'Italia, opposizioni, parole inaccettabili, offeso tutto il paese, ma il governo rifletta. Cessato il fuoco tra Israele e Hezbollah, ma IDF non si ritira, Iran rinviati i negoziati, Teheran prima stop alle operazioni in Libano, navi Hormuz solo col nostro permesso. Arriva il grande caldo, da domani settimana quasi 40 gradi, 5 città con bollino rosso, si moltiplicano le ordinanze per proteggere chi lavora all'aperto. Michelin, Levante e Margherita Vicario, matrine del Pride di Roma. Partecipare è necessario perché la realtà è sempre più violenta, la libertà esiste solo se è per tutti. Mondiali, allenatori italiani in cerca di riscatto. Il Brasile di Ancelotti contro Haiti dopo il sofferto pareggio con il Marocco. Montella e tifosi, sono più turco io di chi mi critica.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera. Con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Do You Really Want to Hurt Me? I Culture Club, primissima maniera, Boy George e i suoi soci, questa band inglese che ebbe un grande successo in tutta Europa, ma anche in America, hanno fatto grandi numeri anche negli Stati Uniti. Attenzione sulla 1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord, verso Nord Bologna abbiamo un chilometro di coda, qui è avvenuto un incidente al chilometro 204, anche qui ringrazio i tanti ascoltatori che ci stanno scrivendo, che ci hanno segnalato, ecco ora la coda aumenta 2 chilometri tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord, direzione Nord Bologna. C'è traffico intenso, ma purtroppo sapete del tratto chiuso sulla 1 tra Arezzo e Valdarno in direzione Nord Firenze, tratto chiuso per un incidente all'interno del tratto chiuso e traffico bloccato, c'è stato un salto di carreggiata da parte di un mezzo pesante, quindi ci sono 5 km di coda tra Valdarno e Arezzo verso Roma e code in prossimità del blocco ovviamente anche in direzione nord Firenze. Vi terremo aggiornati su queste altre situazioni. Un po' più a sud in A1 tra Magliano Sabina e Ponzano Romano verso sud Roma 1 km di coda, tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso nord Firenze 2 km, qui abbiamo materiali dispersi all'altezza del chilometro 505. Traffico in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa, rallentamenti per incidenti in A24 tra Carsoglio Ricola e Vicovaro Mandela in direzione di Roma, mentre in A14 tra Pineto e Pescara Nord verso sud Pescara abbiamo code per un mezzo fermo in panne. Rimaniamo in A14, c'è traffico tra la 1 e Imola verso Ancona, 1:10 il tempo di percorrenza, ma abbiamo anche rallentamenti per incidente, questa volta in direzione nord, tra diramazione per Ravenna ed Imola, rallentamenti, un'auto coinvolta all'altezza del chilometro 51.

Buonasera dagli amici in viaggio con Isoradio in questo venerdì sera 19 giugno sul grande raccordo anulare a Roma, in prossimità dell'area di servizio Pisana in carreggiata esterna. Abbiamo code per incidente sul raccordo Salerno-Avellino, ad Avellino, direzione Salerno, rallentamenti anche qui per incidente. Statale 90 delle Puglie, la variante di Orsara di Puglia, in entrambe le direzioni rallentamenti per incendio. A4 Brescia-Padova, tra Verona Est e Soave, verso Venezia, ci sono code per incidente. Abbiamo rallentamenti sulla statale 456 del Turchino, tra Rossiglione e il casello di Masone della 26, in entrambe le direzioni. Sulla statale Trebisti Tiberina, alle 45, la Orte Ravenna, a San Damiano, verso il raccordo Viterbo-Terni, anche qui segnaliamo rallentamenti per traffico intenso.

0: Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: 19:22 minuti, prosegue la nostra diretta qui su Isoradio in questa serata di venerdì 19 giugno. Molti hanno deciso di partire proprio in questo giorno e quindi il traffico è decisamente intenso in questo momento. Purtroppo alcune situazioni come quella della 1, dove ci sono lunghe code e soprattutto ancora tratto chiuso. Quindi rivediamo, è chiuso il tratto della 1 tra Arezzo e Valdarno in direzione nord Firenze, questo per un incidente. All'interno del tratto chiuso il traffico che è bloccato con 5 km di coda a causa del salto di carreggiata di un camion avvenuto all'altezza del chilometro 350 in direzione di Roma. Per lo stesso incidente 6 km di coda tra Valdarno e Arezzo. Il traffico qui in direzione opposta sta viaggiando su una sola corsia.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Rai Isoradio.

19:27 minuti, allora sono molte le notizie, molte anche le vostre segnalazioni, quindi rivediamo un po' le ultime. Sulla 1 tra Punzano Romano e Magliano Sabina verso Firenze, 4 km di coda per materiali dispersi. Ci sono code in questo momento segnalate sulla 30 tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno Avellino verso Salerno. Ci sono code a Napoli in tangenziaria da Agnano in uscita, fuori grotta in uscita da Capodichino, e poi code tra Vomero e fuori grotta verso Pozzuoli e tra Capodimonte e Renella sempre in direzione Pozzuoli. Inoltre sulla tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malte verso Pozzuoli stessa situazione, code per traffico intenso. Anche sulla 3 tra Vietri sul Mare e Cava dei Tirreni verso Napoli abbiamo delle code. Abbiamo detto del tratto chiuso tra Arezzo e Valdarno verso nord di Firenze per un grave incidente con traffico all'interno bloccato. Poi ci sono code in questo momento sul raccordo di Casalecchio in entrambe le direzioni, rallentamenti per incidenti in A14 tra diramazione per Ravenna ed Imola direzione nord Bologna, e code a tratti segnalate tra la 1 e diramazione per Ravenna direzione sud Ancona. Il tempo di percorrenza al momento è di 1:30. Sulla 1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi nord direzione nord Bologna 2 km di coda, incidente all'altezza del chilometro 204. Incidente anche tra Modena sud e Valsamoggia verso sud Bologna, qui siamo all'altezza del chilometro 177. Sulla 12 tra Recco e Genova Est verso Genova 5 km di coda, c'è un mezzo fermo al chilometro 8.

Tra poco torniamo alle notizie con i titoli del TG1. Intanto rivediamo la situazione anche per chi da poco si è messo al nostro ascolto sulla 1. Tratto chiuso tra Arezzo e Vallarno verso Firenze, all'interno ci sono 5 km di coda, questo per il salto di carreggiata di un camion avvenuto all'altezza del chilometro 3,50 in direzione di Roma. Per lo stesso incidente si sono formati 6 km di coda tra Vallarno e Arezzo verso Firenze, il traffico scorre su una corsia. È in corso la distribuzione di acqua a chi è fermo in coda, dopo l'uscita obbligatoria ad Arezzo dove si segnala 1 km di coda, si viaggia sulla strada regionale 69, si rientra in una a Vallarno. Per le lunghe percorrenze consigliamo di uscire a Valdichiana, seguire per Siena, poi raccordo Siena-Bettolle, ci si mette sulla Siena-Firenze, la superstrada e si rientra in A1 allo svincolo di Firenze in Pruneta. Questo appunto il percorso alternativo per chi viaggia sulla 1 per questo tratto chiuso, purtroppo per incidente. Ci sono ancora code sul grande raccordo anulare in prossimità dell'area di servizio Pisana in carreggiata esterna, sono code per incidente, questo ovviamente a Roma sul grande raccordo anulare.

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
2: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Rai su Radio.

19:47 minuti, tra poco i titoli del telegiornale, poi parleremo di un libro con un gradito ospite, ne parleremo tra circa tre quarti d'ora qui in diretta su Isoradio, ma intanto torniamo a vedere la situazione più complicata, quella che sta coinvolgendo molti radioascoltatori che giustamente ci scrivono e vogliono avere aggiornamenti. Sulla 1 tra Arezzo e Valdarno verso Firenze è stata disposta la chiusura del tratto e al suo interno ci sono 5 km di coda a causa del salto di carreggiata di un camion avvenuto all'altezza del chilometro 350 verso Roma. Per lo stesso incidente ovviamente ci sono code anche in direzione opposta, 8 km tra Valdarno e Arezzo verso Firenze. Al momento abbiamo sempre l'uscita obbligatoria ad Arezzo dove ci sono code, poi si viaggia sulla strada regionale 69 e si rientra in uno a Valdarno. Per le lunghe percorrenze consigliamo di uscire a Valdichiana, seguire per Siena, poi il raccordo Bettolle-Siena, quindi la superstrada Siena-Firenze e in A1 a Firenze in Pruneta. Si torna a viaggiare sulla 1, questo è il percorso alternativo appunto per le lunghe percorrenze. Aumenta la coda sulla 1 tra Fonzano Romano e Magliano Sabina verso Firenze, abbiamo 5 km di coda, ci sono materiali dispersi al chilometro 505, percorso alternativo, il grande raccordo anulare, poi la statale 2 via Cassia per Viterbo, poi la superstrada Viterbo-Orte, ad Orte si torna in A1.

Biagio Antonacci torna in questa estate del 2026 con You and Me. Sono le 19.55. Sorridevo perché un ascoltatore, insomma, ci ha scritto, dice: buonasera, avete detto che sono le 16.45, ma in realtà sono le 19.45. È un errore o è registrato? No, siamo sempre, sono io che do i numeri, semplicemente. Ogni tanto mi capita così di dare dei numeri e mi trovo così con degli strani fusi orari. Probabilmente vorrei essere da qualche parte dove ci sono.

per un incidente, le lunghe code 5 km verso Firenze e 8 km in direzione sud, in direzione di Roma, dove si viaggia su una sola corsia in questo momento. Abbiamo anche 3 km in A1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord, direzione nord Bologna, anche qui per incidente. Siamo all'altezza del chilometro 204, un incidente anche tra Modena Sud e Valsamoggia verso sud Bologna al chilometro 177 e anche qui si sono formate delle code. Code per incidenti in A10 tra Celio Ligure e Albisola, direzione Ventimiglia, 1 km di coda, 4 km in A12 tra Recco e Genova Nervi in direzione di Genova, qui c'era un mezzo fermo, è stato comunque rimosso. Sulla 4, 3 km in diminuzione, incidente risolto tra la 58 e Trezzo verso Brescia, titoli del TG1 in diretta.

0: Una foto, la premier falsità, l'Italia non implora mai il sostegno del presidente della Repubblica Mattarella. Tajani annulla viaggio a Miami, Salvini attacco a tutti noi, Schlein vicinanza, ma destra capisca che ha sbagliato, Conte, premier, rifletta su Trump. Iran, nodo Libano pesa su seconda fase di colloqui, rinviati tavoli tecnici, tregua fra Hezbollah e Israele, ma decine i morti nei raid nella notte. A Brescia 29enne nigeriano aggredisce bimbo di 10 anni e tenta di strangolarne uno di tre. Mi colpiva il racconto dell'uomo che li ha salvati. Maturità archiviata seconda prova, quintiliano al classico, matematica allo scientifico, tra i quesiti il lago di Bracciano, pochi giorni e orali al via. Europa nella morsa del caldo, weekend rovente anche in Italia, picchi oltre i 40 gradi, domani bollino rosso in 5 città. Olli incanta la sua Genova, dai concerti al Marassi al tour negli stadi il prossimo anno, da non crederci dice, ma succede davvero. Passione mondiale è il campionato delle stelle, a sorpresa Romo, pescatore mancato, trascina il Messico ai sedicesimi di finale, dal portiere di Capoverde alla tripletta di David per il Canada, le storie che conquistano i tifosi, e stasera su Rai 1 dopo il TG in diretta Stati Uniti-Australia.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

J-Ax su Isoradio, dopo il titolo del TG1, anche no, il titolo del brano Hippie Yayo, il titolo del pezzo che abbiamo ascoltato. Ora torniamo in autostrada, andiamo sulla 4 Brescia-Padova, tra Verona Est e Soave verso Venezia. Ci sono code per incidente in questo momento, segnaliamo ancora code segnalate per un incendio sulla statale 90 delle Puglie, la variante di Orsara di Puglia, abbiamo dei rallentamenti proprio per un incendio. Statale 456 del Turchino tra Rossiglione e il casello della 26 di Masoni, in entrambe le direzioni rallentamenti, anche qui il traffico è ancora intenso, traffico molto intenso in autostrada, soprattutto da nord verso sud. In A14 abbiamo code tra diramazione per Ravenna ed Imola verso nord Bologna per un incidente e conseguenti rallentamenti. Il flusso di traffico invece in direzione sud va da Bologna fino alla diramazione per Ravenna, con tempi di percorrenza in questo momento abbastanza alti che tra poco torneremo a vedere. Ecco, tra la 1 e diramazione per Ravenna verso sud Ancona il tempo di percorrenza ora scende comunque a 1 ora e 10 minuti.

0: Harry Styles, Dance No More. Sono le 28 minuti. Ricordo la situazione sulla 1, dove c'è un tratto chiuso per un grave incidente tra Rizzo e Valdarno in direzione nord Firenze. In molti sono in viaggio magari per un giorno, in molti sono in viaggio magari per le vacanze, quindi un viaggio più lungo, magari una settimana, 10 giorni. Magari parliamo di un viaggio che è un po' più lungo ancora, perché il viaggio di una vita, ne parliamo tramite un libro che è stato presentato proprio in Senato pochi minuti fa. Si intitola Le stagioni di una vita. A parlarci di questo libro c'è il senatore Maurizio Gasparri, che è collegato con noi in diretta. Senatore, buona serata, benvenuto su Isoradio.
1: Buonasera.
0: Ho detto bene, è il viaggio di una vita quello che viene raccontato,
1: sì,
0: in questo libro.
1: Allora, è un libro particolare perché è un'edizione fuori commercio. Un professore universitario, Francesco Puccio, lo ha scritto, è un romanzo, ma in realtà è un fatto completamente vero. Lui ha raccontato una storia di emigrazione, quindi di viaggio, quindi va benissimo parlarne su Isoradio, diciamo, perché richiama il movimento dei popoli. È la storia di mio padre, Domenico Gasparri, con suo fratello Albino. Erano nati in un piccolo comune della Campania interna profonda, Ruscigno, tipico comune agricolo, rurale, povero. E poi da questo comune, bambini, lui aveva 15 anni, mio padre, il fratello 9, la famiglia, facendo dei sacrifici, traendo qualche risorsa da un'attività agricola certamente molto austera, e andarono a studiare a Cava dei Tirreni, che era già una metropoli rispetto a Roscigno, una città della provincia di Salerno più grande. Poi mio padre ha proseguito il suo viaggio. Pronto?
0: Sì, la sentiamo.
1: Verso Roma, dove ha fatto per tanti anni l'ufficiale dei carabinieri, poi è andato in pensione l'avvocato, il fratello è rimasto a Cava dei Tirreni, ed è una storia che cita anche loro padre, mio nonno, che io non ho mai conosciuto perché è morto molto prima che io nascessi, e che da Ruscigno era partito nel 1924 per andare in America, dove era andato a lavorare come carpentiere, poi era tornato portando i proventi di questa emigrazione. E quindi mio nonno, partito da Ruscigno per andare in America, sbarcando a Ellis Island, dove venivano catalogati, identificati quelli che arrivavano in America, a New York, con queste navi dall'Europa, dopo giorni e giorni di navigazione. E mio padre e il fratello, che si erano spostati all'interno della campagna, poi mio padre verso Roma. È un romanzo molto bello perché racconta il sacrificio delle donne, perché all'epoca le donne rimanevano nel paese a lavorare, a trovare le risorse per consentire ai maschi della famiglia di spostarsi e di studiare. Era una società ovviamente di 100 anni fa, con delle caratteristiche che oggi abbiamo superato, perché dobbiamo uscire da quel tipo di privilegio in qualche modo degli uomini. Però anche questo sacrificio delle donne in questo romanzo è ben raccontato, e quindi anche un omaggio a queste donne che nel sud, ma anche in altre parti d'Italia, hanno col loro sacrificio e il loro lavoro della terra consentito ai loro figli e ai loro mariti di andare altrove per cercare di lavorare, di crescere. Quindi è un impegno gravoso di tante famiglie, della storia di una famiglia qualunque. Mio padre è l'ufficiale dei carabinieri, mio zio professore di educazione fisica, ha inventato negli anni 70, negli anni 60, delle attività di quella si chiamava allora ginnastica correttiva, oggi si parla di fitness, ci sono altri linguaggi.
0: Posturale.
1: Però tutte le famiglie dovrebbero raccogliere i ricordi, perché come dice una canzone celebre di Gregorori, la storia siamo noi, padri e figli. E in qualche modo ogni famiglia è la storia della nazione, è il sacrificio, è l'immigrazione, e poi tutte le nostre generazioni hanno potuto fruire di questi sacrifici, abbiamo poi trovato altri traguardi, altre soddisfazioni, ma non dobbiamo dimenticare il sacrificio di chi ci ha preceduto, e dobbiamo mantenere i piedi per terra e l'umiltà che ci ispirano questi racconti. E quindi in questo senso una ricostruzione realistica vera, che richiama appunto la storia di quasi tutte le famiglie italiane.
0: Insomma, quello che siamo, quello che abbiamo non viene dal nulla, non è caduto dal cielo, ma c'è dietro il sacrificio di chi ci ha preceduto. Termine sacrificio che ne va molto di moda ultimamente, però poi no, è importante ricordarlo.
1: Moda, però vede, bisogna esserne consapevoli, perché io credo che questa storia, con un riassunto in poche battute, sia condivisa da tantissime famiglie italiane. Insomma, la nostra è una società contadina, agropastorale, poi si è urbanizzata, è andata verso le città e poi c'è stata la crescita dell'industria a cavallo del Novecento e poi insomma tante altre preoccupazioni, perché il nostro tempo è ricco di preoccupazioni, ma noi avevamo malattie diffuse, endemiche, che sono state poi debellate, appunto una fatica del lavoro agricolo, ma dell'immigrazione che si incrociavano, i viaggi verso l'America, questo romanzo è raccontato, ma è pura realtà, come arrivati ad Ellis Island. E se si va sul sito della fondazione Ellis Island ci sono i nomi di tutti coloro che sbarcavano, c'è la data, c'è la nave con cui erano arrivati. Io ho trovato in questo sito della fondazione Ellis Island anni fa il nome di mio nonno e degli altri suoi concittadini, che da Roscigno, questo è il nome del loro comune di origine in provincia di Salerno, si sono spostati verso l'America. Quindi è una storia comune e diffusa, e credo che ciascuno dovrebbe far raccogliere a qualcuno in famiglia i ricordi, le impressioni, le esperienze, le fatiche delle varie generazioni. Poi ci sono i racconti più vicini a noi, più contemporanei, e credo che sia un fatto importante per non disperdere la storia, l'impegno, la fatica, sia delle donne che rimanevano a casa e si sacrificavano, sia degli uomini che andavano lontano a cercare fortuna, come si diceva forse all'epoca.
0: Ecco, in ogni storia familiare c'è poi la storia dell'Italia, la storia più di tutti quanti noi, cambiamenti, tutto quello che è successo, come appunto nel libro Le stagioni di una vita, questo romanzo biografico, ma quindi non è possibile acquistarlo?
1: Per il momento non è possibile acquistarlo, è stato lanciato con un'iniziativa fuori commesso, però stiamo vedendo, ha suscitato interesse, casomai ci sarà un prosieguo della vita di questo libro, una edizione in commercio e poi chissà anche una trasposizione in altri mezzi di comunicazione, perché è un racconto molto vero e quindi può essere anche una storia interessante. L'impatto di questa presentazione, a cui erano presenti tante persone e anche personalità, rappresentanti delle forze armate, delle istituzioni, le vite che questi due fratelli, Albino e Domenico, hanno vissuto, e ho visto che insomma ha suscitato interesse. Non è stata un'iniziativa fatta per scopo di lucro, ma per riproporre a quelli che sentiranno questo racconto l'esigenza di raccontare se stessi e la loro famiglia. Quindi può darsi che ci sarà un prosieguo di questa iniziativa, non tanto per farne una ragione di provento, ma per dare a un libro una vita più lunga, e che non può essere solo quella di una offerta così fuori commercio a coloro che partecipano a questi eventi.
0: Ecco, senatore, per chiudere, in questo libro, appunto, Le stagioni di una vita, di suo padre e di suo zio, c'è un passaggio che più l'ha emozionato, più l'ha colpito, leggendolo?
1: La partenza, questi due ragazzini. Allora, mio padre è nato nel 1919, lui aveva 15 anni, quindi facendo facile calcolo, nel 1934, lui, 15enne, il fratello di 9 anni, partono da Roscigno con una corriera. Lei può immaginare questo autobus da Roscigno, zona interna della campagna, quasi 100 anni fa, insomma, più di 90 anni fa, che partono verso Cavare Tirreni, e la madre che li fa andare, è un bambino di 9 anni che si affida a degli istitutori, a un sacerdote che lo istruisce. Pensare a questo distacco familiare in un'età così tenera, in cui uno dovrebbe avere la mamma che ti rimbocca le coperte, anche in una situazione di povertà e di semplicità di Roscigno. Ecco, questo distacco mi ha commosso, mi fa pensare come hanno dovuto a 15 anni, a 9 anni, affrontare una nuova stagione della vita. E oggi noi ci lamentiamo di tante cose, ma probabilmente a quell'età anche chi è più disagiato può stare in una famiglia, in una casa, e non doversi avventurare nei cammini verso altri luoghi.
0: Grazie al senatore Maurizio Gaspare, che ci ha raccontato di questo libro, appunto Le stagioni di una vita. Buona serata, buon viaggio.
1: Grazie a lei, buona serata, grazie.
2: Noi due siamo bravi

0: Troppo meglio di no.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad!
3: Via, via.
2: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Rai Isoradio.

Eminem Houdini con questo brano della Steve Miller Band sotto, così a fare un po' da refrain. Sono 20 e 25 minuti, prosegue il nostro viaggio in diretta su Isoradio. Tra poco proseguiranno anche i mondiali negli Stati Uniti, perché giocano proprio loro, gli USA, gli Stati Uniti contro l'Australia. Australia che nel primo match ha battuto in maniera così abbastanza sorpresa la Turchia di Montella, quindi sarà un match sicuramente molto molto interessante che andrà in diretta su Rai 1, questo sarà il match in chiaro sugli schermi della Rai per questa giornata appunto dei mondiali, quindi tra poco alle 21, lo dico soprattutto per quelli che stanno per arrivare a casa, a destinazione, quindi potranno vedere questo match anomalo, perché non è un classico del calcio come Germania-Inghilterra, Italia-Brasile, insomma queste partite, no, però sono le nuove geografie, no? Stati Uniti e Australia, l'Australia un po' meno, gli Stati Uniti stanno diventando una nazione veramente importante anche dal punto di vista calcistico. Noi però torniamo alla viabilità, perché sulla 1 la situazione è sempre molto complicata, andiamo a ripilogarla. Tra Arezzo e Valdarno verso Firenze è stata disposta la chiusura del tratto e al suo interno ci sono 3 km di coda a causa del salto di carreggiata di un camion avvenuto all'altezza del chilometro 350 in direzione di Roma. Per lo stesso incidente si sono formati 8 km di coda tra Valdarno e Arezzo. Il traffico viaggia solamente sulla prima corsia. È in corso ancora la distribuzione ovviamente di acqua per chi è in coda. Dopo l'uscita obbligatoria ad Arezzo, dove abbiamo code di 1 km, si viaggia sulla strada regionale 69, poi si rientra in 1 a Valdarno. Per le lunghe percorrenze consigliamo di uscire a Valdichiana, seguire per Siena, poi il raccordo Bettolle-Siena, ci si mette sulla superstrada Siena-Firenze, si rientra in A1 allo svincolo di Firenze in Pruneta.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, il titolo del brano, uno dei più gradevoli secondo il mio punto di vista tra le novità di questa estate del 2026. In A14 code ancora tra Bologna, San Lazzaro e diramazione per Ravenna in direzione sud Ancona, tempo di percorrenza 1:10, abbiamo code anche ad Imola in entrata in entrambe le direzioni. In A1 tra Calenzano e la variante di Valico, direzione nord 2 km di coda, e poi la situazione tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso nord e Firenze, 5 km di coda, questo per materiali dispersi. Percorso alternativo dal grande raccordo anulare, si viaggia sulla statale 2 via Cassia per Viterbo, poi la superstrada Viterbo-Orte, si torna in A1 proprio allo svincolo di Orte. Questo è il percorso alternativo per evitare 5 km di coda tra Ponzano Romano e Magliano Sabina direzione nord e Firenze. Abbiamo code per incidente anche in A14 in questo momento, siamo tra Ancona Sud e Ancona Nord, direzione nord Bologna, 2 km di coda all'altezza del chilometro 215, un incidente in terza corsia.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.

Adam Lambert sui giornali alle 20:43 minuti. Torniamo agli aggiornamenti, torniamo alla viabilità. Siamo sulla statale in questo momento del Turchino, la statale 456. Abbiamo ancora traffico intenso e rallentamenti tra Russiglione e il casello di Masone della 26 in entrambe le direzioni, mentre in autostrada il traffico intenso è ancora segnalato in varie zone del nostro paese, ma soprattutto sono gli incidenti a creare i maggiori disagi, come quello della 1 tra Rezzo e Valdarno verso Firenze, tratto chiuso per un incidente. Siamo al chilometro 350 in direzione Firenze, il tratto è chiuso. In direzione di Roma ci sono 8 km di coda tra Valdarno e Arezzo, qui si viaggia su una sola corsia. Non ci sono più problemi in A14 tra Ancona Sud e Ancona Nord verso Nord Bologna, il traffico è tornato regolare. Di nuovo in A1 tra Firenze Sud e Incisa verso Roma rallentamenti, tra Calenzano e la variante di Valico direzione Nord Bologna 2 km di coda per un mezzo fermo all'altezza del chilometro 267. In A14 tra Bologna e Borgo Panigale e la diramazione per Ravenna direzione sud Ancona code, il tempo di percorrenza è di 1 ora e 10 in questo momento.

Viso Radio. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

20 e 50 minuti qui su Israele, abbiamo riascoltato i Duran Duran in grande forma in questo loro nuovo album. Nile Rodgers ovviamente a dargli man forte, insomma, quindi insomma, decisamente il risultato è quello che abbiamo ascoltato, almeno al sottoscritto ha fatto parecchio piacere appunto seguire. Tra poco scendono in campo Stati Uniti e Australia, non so Fabio Carriero per chi tifa tra Stati Uniti e Australia, però insomma pareggio Australia, ecco, sì, anch'io stasera tiferò per l'Australia, quindi saremo tutti un po' dei canguri, diciamo, questa sera vedremo. Solitamente io ai mondiali, quando ci sono queste partite, tifo per il più debole. In questo caso il più debole è l'Australia, e quindi mi metto così dalla parte, cerco di dare man forte al più debole. Comunque vi terremo aggiornati anche sull'evolversi di questo match. Ovviamente ricordiamo, gli Stati Uniti giocano in casa e quindi ci sarà una grande attenzione sia di pubblico ma anche di media al match della nazionale statunitense. Io vi ricordo che sulla 1 c'è questa notizia importante, c'è un tratto chiuso, siamo tra Arezzo e Valdarno in direzione Firenze, è avvenuto un incidente, un grave incidente nel corso del pomeriggio, un mezzo pesante ha saltato la carreggiata, ha invaso la carreggiata opposta, quindi verso Firenze il tratto tra Arezzo e Valdarno è ancora chiuso, verso Roma ci sono 8 km di code, si viaggia su una sola corsia. Ovviamente c'è un percorso alternativo, lo rivedremo insieme più tardi, ma insomma la situazione è ancora di tratto chiuso, questo per gli amici che sono in viaggio tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze in questo momento. Per il resto tutti gli aggiornamenti appunto tra poco con Fabio Carriero, che ci terrà compagnia fino a mezzanotte e mezzo, ci terrà informati fino a mezzanotte e mezzo. C'è Jacopo D'Odore in console con Marco Mascia, da Roberto Fragomeno grazie per l'ascolto, buon venerdì sera, a domani.

Who Do You Think You Are, le Spice Girls, uno dei più grandi successi di questo iconico gruppo femminile britannico degli anni 90, hanno caratterizzato un'epoca, un decennio. Allora, sono le 21.03 su Rai Isoradio, anzi in questo momento sono le 21.04, al microfono Fabio Carriero che vi terrà compagnia fino a mezzanotte, e un saluto da parte tecnica Jacopo Teodoro, e andiamo allora a vedere qualche aggiornamento e parliamo di questo incidente grave che è avvenuto oggi sulla 1 Milano-Napoli e tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze, dove è stata disposta la chiusura del tratto a causa del salto di carreggiata di un camion avvenuto all'altezza del chilometro 350 in direzione di Roma. Per lo stesso incidente si sono formati 8 chilometri di coda con tendenza all'aumento appunto tra Valdarno ed Arezzo. In questo tratto appunto il traffico scorre sulla prima corsia, è in corso la distribuzione di acqua e agli utenti fermi in coda. E dopo l'uscita obbligatoria ad Arezzo, dove si segnala un chilometro di coda, si consiglia di percorrere la strada regionale 69 e rientrare in A1 a Valdarno. Per le lunghe percorrenze consigliamo di uscire a Valdichiana, seguire per Siena e poi il raccordo Bettolle-Siena, immettersi quindi sulla superstrada Siena-Firenze con rientro in A1 a Firenze in Pruneta, percorso inverso in direzione di Roma. Sul logo dell'evento sono presenti ovviamente il personale di Autostrade per Italia, la polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso. Vediamo qualche altro aggiornamento, andiamo sulla tangenziale di Napoli, dove incontriamo delle code, una coda per traffico intenso tra Capodichino e Corso Malta, e poi andiamo sulla A9 Lainate Como Chiasso, dove incontriamo una coda per un veicolo fermo in avaria tra lo svincolo di Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione nord verso il confine con la Svizzera. Siamo tra i chilometri 36 e 37 e 500.

Night Shift Superstar, i Muse alle 21.13 Rai Isoradio. E per gli appassionati di calcio e soprattutto dei mondiali, gli Stati Uniti sono già in vantaggio sull'Australia con un gol al Seattle Stadium, appunto, di Seattle. Sono in vantaggio. Allora andiamo sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce, dove incontriamo delle code a tratti per traffico intenso tra gli svincoli di Ovada e il bivio A26 A10 Genova 20 miglia in direzione sud. Per chi viaggia verso, appunto, Genova Voltri, i tempi di percorrenza sono calcolati intorno ai 40 minuti. Andiamo sulla A14 Bologna Taranto, dove anche qui troviamo code a tratti per traffico intenso tra gli svincoli di Bologna San Lazzaro e il bivio A10 di diramazione Ravenna in direzione sud verso Ancona. Qui i tempi di percorrenza sono calcolati di circa 1 ora e 10. Questi tempi sono tra il chilometro 22.200 e 56.700. Andiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove si incontra una coda per dei materiali dispersi di circa 5 km tra Ponzano Romano e Magliano Sabina, in direzione nord verso Firenze. Per chi proviene da Roma si consiglia il percorso alternativo percorrendo la strada statale Cassia per Viterbo e poi la superstrada Viterbo-Orte con ingresso sulla A1 ad Orte.

Che dire, passano gli anni, passano i decenni, ma la grinta dei Rolling Stones, la grinta rock, la grinta nella vocalità anche di Mick Jagger restano immutati. Sono praticamente 60 anni che questo gruppo storico continua a produrre musica, e tra l'altro con arrangiamenti sempre spettacolari. Allora, qualche aggiornamento, andiamo sulla A23 Palmanova Tervisio, dove incontriamo un veicolo fermo o in avaria. Si tratta di un'autovettura tra gli svincoli di Tervisio Nord e il confine di Stato, in direzione sulla carreggiata che porta allo stesso confine. Siamo all'altezza del chilometro 119. E andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove anche qui incontriamo a prestare attenzione per un veicolo fermo in avaria, più precisamente si tratta di un camion, tra Caianello e San Vittore in direzione nord per chi viaggia verso Roma. Si è all'altezza del chilometro 681. Andiamo adesso sulla variante di Valico, anche qui un veicolo fermo in avaria è segnalato tra il BBA 1 variante di Valico e lo svincolo di Badia in direzione sud per chi viaggia verso Firenze. E infine andiamo invece sulla A1 Milano-Napoli, abbiamo ancora una coda di circa un chilometro a causa di un incidente tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna, e siamo tra i chilometri 205 e 204.

da Toy Story 5, la colonna sonora Taylor Swift Knew It and Knew You, tornata a delle sonorità country, le sonorità da cui lei è partita e ha lanciato la sua carriera. Torniamo a parlare del grave incidente che c'è stato intorno alle 18:30 sulla A1 Milano-Napoli tra Arezzo e Valdarno verso Firenze. È stata disposta la chiusura del tratto e ancora chiusa a causa del salto di carreggiata di un camion avvenuto all'altezza del chilometro 350 in direzione di Roma. E per lo stesso incidente appunto permangono ancora circa 8 km di coda tra Valdarno e Arezzo e il traffico scorre sulla prima corsia. In corso la distribuzione appunto di acqua agli utenti fermi in coda. Dopo l'uscita obbligatoria ad Arezzo, dove si segnala per questa 1 km di coda, percorrere la strada statale 69 e rientrare in A1 a Valdarno. Per le lunghe percorrenze consigliamo di uscire a Val di Chiana, seguire per Siena e poi il raccordo Bettolle-Siena, immettersi sulla superstrada Siena-Firenze con rientro in A1 a Firenze in Pruneta. Percorso inverso in direzione di Roma. Ovviamente sul luogo sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso.

Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Rai Radio.

From the bottom of my heart, il grande immenso Stevie Wonder. Allora, sono le 21:45 in questo istante su Rai Isoradio e il ritmo della sera. Andiamo a vedere qualche aggiornamento sulla statale, sulla strada, scusate, di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Abbiamo del traffico rallentato a causa di lavori tra Pontedera Est e Pontedera Ovest. In direzione ovest per chi viaggia verso Livorno, siamo tra i chilometri 53 e 54 e 400. Sulla 1 Milano-Napoli un veicolo fermo in avaria è segnalato tra Firenze Scandicci e il bivio 1 a 11, Firenze Pisa Nord, in direzione nord per chi viaggia verso Bologna. Siamo all'altezza del chilometro 281. Restiamo sulla 1 Milano-Napoli, ma un po' più a sud, a cavallo tra Lazio e Campania. Anche qui è segnalato un veicolo fermo in avaria tra Caianello e San Vittore in direzione di Roma, in direzione nord, e siamo all'altezza del chilometro 700. E ancora 1 Milano-Napoli, attenzione a dei materiali dispersi tra il bivio 1 a 30 Caserta Salerno e lo svincolo di Caserta Nord, anche in questo caso in direzione nord per chi viaggia verso Roma. Siamo all'altezza del chilometro 737. E infine, ultima segnalazione, un veicolo fermo in avaria anche sulla A12 Roma Civitavecchia tra Cerveteri e Torri in Pietra in direzione sud per chi viaggia verso Roma. Siamo all'altezza del chilometro 25 e 600.

0: GR1.
1: Buonasera da Ferdinando Tarsitani. Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni. Alla NBC dichiara: non la voglio come fan perché non c'era, così come gli altri alleati della NATO, quando si è trattato dello stretto di Hormuz. Parole che arrivano dopo che il capo della Casa Bianca aveva già dichiarato: mi ha implorato di fare una foto con lei, l'ho fatta, mi faceva pena. Quest'ultima dichiarazione aveva già determinato la replica secca della premier Giorgia Meloni alle dichiarazioni del presidente americano, arrivata con un video sui social dai toni netti.
2: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate.

0: direttamente la Presidente del Consiglio, solidarietà giunta anche da tutte le istituzioni, i partiti di maggioranza e di opposizione. Scontro tra due treni a nord di Londra, nella zona tra Bedford e Luton. La polizia dei trasporti britannica riferisce che sul posto sono al lavoro numerose squadre di emergenza. Il traffico ferroviario è stato sospeso, si contano diversi feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Secondo il Times Online è morto il macchinista del treno partito da Corby diretto a Londra, che avrebbe tamponato l'altro convoglio. Proseguono le ricerche delle sorelle di 12 e 16 anni scomparse il 6 giugno da una casa famiglia di Civitella al Fedena in provincia dell'Aquila. Un paio di settimane prima due persone sospette mi dissero che stavano ispezionando la zona, ha raccontato una commerciante. Qualcuno potrebbe aver aiutato le giovani a lasciare il paese. Ieri lungo un sentiero è stato ritrovato un fermaglio rosso di Sara, la più piccola delle due ragazzine. Due anni fa la morte di Satnam Singh, il bracciante indiano, non venne soccorso dopo che un macchinario agricolo gli amputò un braccio in un campo in provincia di Latina.
1: Lui sempre con me, sempre dentro il mio cuore, non posso dimenticare lui.
2: Sono trascorsi due anni da quel 19 giugno, quando Satnam Singh morì all'ospedale San Camillo di Roma, dove era arrivato in fin di vita due giorni prima. La sua compagna Sony ricorda così il bracciante di nazionalità indiana deceduto dopo l'incidente causato da una bolgi plastica che gli amputò il braccio destro nell'azienda di Borgo Santa Maria in provincia di Latina.
1: Lui era molto bravo quando era con me, molto gentile. Lui piace aiutare le persone.
2: Antonello Lovato, ex datore di lavoro di Satnam e Sony, accusato di omicidio volontario con dolo eventuale, caricò la coppia che lavorava senza contratto su un furgone e lasciò Satnam davanti alla casa dove abitava con la sua compagna, il braccio posto in una cassetta di frutta. Il ricordo di Navi, come tutti chiamavano Satnam, è indelebile. Sony è rimasta in Italia ed è inserita in un progetto della Fly CGL.
1: Piace aiutare le persone che non hai documenti. Documenti è per loro difficoltà.
2: Isabella Di Chio, GR1.
0: Economia, concluso il collocamento della prima missione del BTP Italia SI avviata lunedì, raccolti quasi 9 miliardi di euro per oltre 281 mila contratti, lo ha comunicato il Ministero dell'Economia confermando che il tasso minimo garantito definitivo del titolo sarà dell'1,60% più l'inflazione. Gli ultimi dati Istat sulle case nel periodo gennaio-marzo, i prezzi delle compravendite sono cresciuti dell'1% sul trimestre precedente. Rispetto allo stesso periodo del 2025 l'aumento è del 5,2%. Secondo l'Istituto di Statistica questa accelerazione è legata soprattutto al mercato delle nuove abitazioni, i cui costi sono saliti del 6,7% su base annua. Seconda ondata di caldo africano, temperature fino a 39 gradi, 8 le città da Bollino Rosso, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Rieti, Torino e Milano. Ascoltiamo quali sono le contromisure adottate nel capoluogo lombardo.
3: È troppo, troppo forte.
4: Come si difende?
3: Devo bere tantissima acqua.
4: L'ondata di calore porta con sé l'ordinanza in vigore in Lombardia dal 10 giugno che vieta attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole tra le 12.30 e le 16. Si applica in particolare al settore agricolo, florovivaistico, alle cave e ai cantieri edili all'aperto. Da che ora fate la pausa?
5: Se la giornata è caldissima magari facciamo dalle 2 alle 4.
4: Si fa riferimento al sistema Work Climate, un progetto di INAIL e CNR. Vengono elaborate delle mappe di rischio, non solo edilizia, tanti settori in cui chi lavora deve combattere con il caldo.
6: In cucina fa molto caldo con i fuochi, le friggitrici accesi.
4: Il bollettino dell'Agenzia per la Protezione Ambientale ARPA sul disagio da calore è rosso, disagio forte, in tutte le province lombarde, tranne Sondrio, dove è moderato. Intanto l'Agenzia Tutela Salute di Città Metropolitana di Milano annuncia il piano caldo, una rete, spiega, per proteggere oltre 460.000 anziani fragili over 75 anni. Silvia Zerilli, GR1 Milano.
0: È tutto, la linea torna ai mondiali di calcio, buon ascolto.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

This is what you are, Mario Biondi alle 22.05 su Rise Radio, il ritmo della sera. Per gli appassionati di calcio, gli Stati Uniti sono in vantaggio di 2-0 sull'Australia. Siamo appunto a Seattle, dove si sta svolgendo questa partita. Invece torniamo a parlare appunto di autostrade, riguardo l'incidente grave avvenuto sulla 1 Milano-Napoli intorno alle 18.30, e ancora permane la chiusura tra Arezzo e Valdarno, appunto verso Firenze. È stata disposta la chiusura del tratto causata dal salto di carreggiata di un camion avvenuto all'altezza del chilometro 350 in direzione di Roma. Per lo stesso incidente si sono formati 8 km di coda, ancora sono attivi anche a causa del ripristino, del tentativo di ripristino dell'autostrada, anche se comunque il tratto è ancora chiuso, e si consiglia quindi, dopo l'uscita obbligatoria ad Arezzo, di percorrere la strada regionale 69 e rientrare in A1 a Valdarno. Per le lunghe percorrenze si consiglia invece di uscire a Valdichiana, seguire per Siena e poi il raccordo Bettole-Siena, immettersi sulla superstrada Siena-Firenze con rientro in A1 a Firenze in Pruneta, percorso inverso in direzione di Roma. Sul luogo sono ancora presenti il personale di autostrade, la polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso. Sulla stessa autostrada più a sud, nel tratto laziale, ci sono ancora 4 km di coda per dei materiali dispersi tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione nord, per chi viaggia verso Firenze. E ultimo aggiornamento per il momento sulla 14 Bologna-Taranto: ci incontriamo delle code a tratti per traffico intenso tra Bologna San Lazzaro e il bivio A14 di Ramazzone Ravenna in direzione a sud, per chi viaggia verso Ancona. Siamo tra i chilometri 22 200 e 56 e 700.

Tiziano Ferro, Perdono, il suo primo grande successo in questo caso con una rivisitazione appena realizzata con il cantautore Lazza, alle 22:17 in questo istante su Rai Isoradio. Allora andiamo a vedere qualche aggiornamento riguardante le chiusure, che come di consueto quando si avvicina la tarda serata e l'inizio della nottata per lavori sono presenti su molte delle nostre strade e autostrade. Partiamo dalla A3 Napoli-Salerno, dove incontriamo un'entrata chiusa, quella di Napoli Stazione, per in direzione di Napoli. Siamo al chilometro zero, proprio all'inizio dell'autostrada, appunto, A3 Napoli-Salerno, e la chiusura si protrarrà fino alle 6 di domattina, chiusura appunto per lavori. Tratto chiuso per lavori anche sulla A13 Bologna-Padova, ed è il tratto tra Ferrara Sud e Altedo. Il tratto sarà chiuso fino alle 8 di domattina. Torniamo sulla 3 Napoli-Salerno, dove incontriamo un'altra entrata chiusa, quella di San Giovanni, per chi proviene da Salerno. L'entrata chiusa si protrarrà fino alle 6, anche questa di domattina. Un'uscita chiusa per lavori è quella di Besnate, stiamo sulla diramazione Gallarate-Gattico, e fino alle 5 di domattina anche questa chiusa per lavori. E infine l'uscita chiusa per lavori sulla 1 Milano-Napoli, quella di Casal Pusterlengo, l'uscita di Casal Pusterlengo per chi proviene da Bologna. L'uscita sarà chiusa fino alle 5 di domattina.

0: Hemingway, Caffè Latino, Sergio Caputo, un salto nella musica italiana nel 1985. Allora, andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove incontriamo, attenzione, un veicolo fermo in avaria al chilometro 90 tra Cesena Nord e Forlì in direzione nord per chi viaggia verso Bologna. E ci spostiamo sulla tangenziale di Napoli, dove incontriamo un veicolo fermo o in avaria tra lo svincolo di entrata Arco Felice e via Campana in direzione est, verso Capodichino, insomma siamo al chilometro 1 e 400. Torniamo sulla 1 Milano-Napoli, una coda per lavori tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione nord per chi viaggia verso Milano, siamo tra i chilometri 25 e 24. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio, anche qui attenzione, un veicolo fermo in avaria tra Carnia e Pontebba, siamo all'altezza del chilometro 92 in direzione nord verso Tarvisio. E infine, ritorniamo sulla 1 Milano-Napoli, un veicolo fermo in avaria, né più precisamente un camion, tra Caianello e San Vittore, in direzione nord verso Roma, all'altezza del chilometro 681.
1: It's when I was

Novità per Samurai J, Flamenco Paranoia, alle 22:33 su Rai Isoradio. E andiamo sulla vedere qualche aggiornamento riguardo le chiusure. Andiamo sulla A4 Brescia Padova, dove abbiamo l'uscita di chiusa di Vicenza Ovest in direzione Padova, chiusa fino alle 6 di domattina per appunto per lavori. E un tratto chiuso invece lo troviamo sull'A35 Brebemi, tra lo svincolo di Castrezzato e quello di Chiari, in direzione dell'allacciamento A58. La chiusura è tra il chilometro 3 e il chilometro 8. E ci spostiamo invece adesso sulla A1 Milano-Napoli, dove troviamo l'uscita di Modena Nord chiusa per chi proviene da Bologna fino alle 6 di domattina. Sulla A8 Milano-Varese incontriamo invece l'entrata di Cavaria chiusa fino alle 5 di domattina, anche questa chiusa per lavori. Tratto chiuso sulla A5 Torino-Osta Monte Bianco, tra l'allacciamento A5 strada statale 26 e lo svincolo di Aosta Ovest in direzione sud per chi viaggia verso Torino. Il tratto sarà chiuso fino alle 6 di domattina. E per ultimo un tratto chiuso sempre per lavori sulla A8 Milano-Varese tra Solbiate Albizzate e il bivio A8 diramazione Galarate-Gattico in direzione sud per chi viaggia verso Milano. Il tratto sarà chiuso fino alle 5 di domattina.

0: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.
1: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Rai su Radio.

Maroon 5 Hearing alle 22:41 Raiso Radio. Allora, qualche aggiornamento. Andiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove si è formata una coda di 2 km a causa di un incidente, e siamo tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord. In direzione nord, per chi viaggia verso Bologna, siamo tra i chilometri 206 e 204. E andiamo invece adesso sulla A11 Firenze Pisa Nord, dove prestare attenzione perché c'è un veicolo fermo in avaria tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione ovest, per chi viaggia verso Pisa, più precisamente siamo all'altezza del chilometro 30. E ritorniamo sulla A1 Milano-Napoli, dove abbiamo anche qui un veicolo fermo in avaria tra Fabro e Orvieto in direzione sud, per chi viaggia verso Roma, all'altezza del chilometro 432 e 600. Sempre attenzione a un veicolo fermo tra il bivio di diramazione Roma Nord Grande Raccordo Anulare e lo svincolo di Settebagni in direzione nord verso l'autostrada A1. Siamo all'altezza del chilometro 20. E code per traffico intenso le incontriamo sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e il bivio A14 diramazione Ravenna, tempi di percorrenza 1 ora e 10, e in direzione sud per chi viaggia verso Ancona.

0: memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
2: Ritmo della sera con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

Malika Ayane, Tempesta, alle 22.50, Raiso Radio, il ritmo della sera. Allora, sulla 1 Milano-Napoli, traffico rallentato per lavori tra il nodo A1 strada provinciale di Casoria e il nodo A1 a Cerra Fragola in direzione nord. Per chi viaggia verso Roma, siamo in un tratto compreso tra i chilometri 753-900 e 751-800. E un tratto chiuso per lavori lo incontriamo sulla A13 Bologna-Padova, tra gli svincoli di Villa Marzana, Rovigo Sud, e quello di Rovigo in direzione nord verso Padova. Il tratto è chiuso per lavori fino alle 6 di domattina. E sulla diramazione di Padova Sud, anche qui un tratto chiuso tra il bivio con la strada statale 516 Piovese e quello, lo svincolo con l'allacciamento a 13 Padova Sud in direzione sud verso l'autostrada Bologna-Padova, e il tratto è chiuso per lavori fino alle 6 di domattina. E infine una coda per lavori sulla A1 Milano-Napoli è segnalata tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione nord per chi viaggia verso Milano, nel tratto compreso tra i chilometri 25 e 24. Per gli appassionati dei mondiali, gli Stati Uniti a Seattle sono ancora in vantaggio di 2-0 sull'Australia.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina, novità per Elettra Lamborghini e alle 22:58 su Rai Iso Radio. Andiamo sulla A1 Milano-Napoli, attenzione per del traffico rallentato per transito di trasporti eccezionali tra Val di Chiana e Fabro, siamo tra i chilometri 409 e 416 in direzione sud per chi viaggia verso Roma. E torniamo sulla A1 tra Valdarno e Arezzo, dove ancora incontriamo circa 7 km di coda in direzione sud per chi viaggia verso Roma per il ripristino del grave incidente che ha interessato il tratto oggi pomeriggio. E sempre sulla 1 Milano-Napoli, traffico rallentato per lavori tra il nodo 1 strada provinciale 1 Casoria e il nodo 1 Acerra-Fragola in direzione nord per chi viaggia verso Roma. E troviamo ancora 2 chilometri di coda a causa di un incidente tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione nord per chi viaggia verso Bologna. Siamo in un tratto compreso tra i chilometri 206 e 204. Smaltita la coda invece sull'A7 Milano-Genova tra Roncoscrivia e Busalla in direzione sud per chi viaggia verso Genova.

0: Ore 23 e 8.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Nuovo affondo di Donald Trump contro Giorgia Meloni dopo le dure parole pronunciate durante un'intervista alla 7. Linea alla corrispondente da New York, Laura Pepe.
3: Donald Trump è tornato ad attaccare, a criticare Giorgia Meloni parlando al telefono con il corrispondente della NBC, Gabe Gutierrez. Il presidente ha detto: era una grande fan, ma non la voglio come fan perché non c'era, così come tutto il gruppo degli alleati della NATO, quando si è trattato dello stretto di Hormuz. Queste dunque le prime dichiarazioni di Trump dopo la risposta della premier Meloni e l'attacco di Trump a Meloni, la reazione della premier, la cancellazione del viaggio previsto dal ministro degli esteri italiano negli Stati Uniti sono in primo piano sulla stampa americana, dal Washington Post alla CNN, che dedica ampi servizi a quello che definisce un incidente diplomatico tra Washington e Roma. Non è la prima volta che il presidente americano attacca un leader europeo, è successo in passato col presidente francese Macron, col premier spagnolo Sanchez, quello britannico Starmer e con la stessa Meloni, ma al G7 di Evian sembrava che le distanze fra le due sponde dell'Atlantico si fossero ridotte. Trump invece è tornato ad attaccare anche le politiche dell'Europa sull'immigrazione e sull'energia, a sottolineare le distanze sull'Ucraina, ma soprattutto quello che il presidente non perdona ai leader europei: il mancato sostegno alle operazioni americane in Iran. La linea torna a voi.
2: Alle prime dichiarazioni di Trump, la premier Meloni ha replicato con una breve ma netta dichiarazione.
4: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
2: E solidarietà a Giorgia Meloni per l'attacco di Trump è arrivata prima di tutto dal capo dello Stato Mattarella, che ha telefonato alla premier. Sostegno anche dai presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, e da numerosi esponenti della maggioranza. Dure le parole di Tajani, che ha annullato una visita negli Stati Uniti, mentre solidarietà a Meloni è arrivata anche dai leader europei Macron e Sanchez. Critiche a Trump pure dalle opposizioni. Nuovi raid israeliani nel sud del Libano dopo il cessate il fuoco con Hezbollah. Due le vittime nelle ultime 24 ore, si contano 47 morti libanesi e 4 militari israeliani uccisi. Tensioni che complicano il dialogo tra Stati Uniti e Iran. Intanto, secondo Axios, il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà la prossima settimana in Medio Oriente. Ora la cronaca: in Abruzzo proseguono senza esito le ricerche delle due sorelle di 16 e 12 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena quasi due settimane fa, agli investigatori segnalate persone sospette.
5: È dalle sponde del lago di Barrea che arriva la testimonianza di Valentina, commerciante, due uomini sui 50 anni che a metà maggio si comportavano in modo sospetto.
6: Uno che rimaneva al telefono tantissimo. Loro avevano buttato questi calici di vino nel lavandino e se ne sono poi andati. Era quel weekend che la mamma è stata qui a Civitella Alfedena. Sono tornati il lunedì dopo, mi hanno detto che stavano ispezionando un po' la zona, venivano dall'Interland Campano.
5: Proprio sul lago si concentrano le ricerche di Alicia e Sara. Per chi indaga, l'ipotesi più accreditata resta quella di una fuga delle due sorelle, agevolata da adulti. Fondamentale l'analisi dei tabulati dei cellulari a disposizione della sedicenne e della dodicenne, una SIM intestata all'attuale compagno della madre, un'altra ad un amico del fidanzato di Alicia, la maggiore. Si continuano a battere anche i sentieri in cerca di altre tracce dopo quella che ha riacceso le speranze: un fermaglio rosso recuperato non lontano dalla casa famiglia. Sulla molletta è in corso accertamenti per capire se effettivamente appartenga alla più piccola, come sostiene un'amichetta. Elena Baiocco, GR1.
2: Calcio in lutto per la scomparsa di Igor Protti, attaccante da oltre 250 gol in carriera. Inizio millennio fu una bandiera del Livorno, dove domani sarà lutto cittadino alle 18, l'esposizione del feretro allo stadio Armando Picchi. Negli anni 90 la consacrazione di Protti era invece avvenuta a Bari, il ricordo di Emiliano Cirillo.
1: Fischio finale della partita più difficile della sua carriera. Igor Protti l'ha giocata fino in fondo con grande dignità. L'ha persa al cospetto di una dura battaglia contro il cancro. Un lottatore nella vita e soprattutto sui campi di calcio, Igor lo Zar, come lo avevano soprannominato, è morto all'età di 58 anni. Era stato lui stesso a raccontare pubblicamente la malattia, scoperta un anno fa. Una carriera lunga, fatta di gol ed emozioni. Messina, Bari, Lazio, Napoli, Reggiana e Livorno, le tappe del suo percorso. Le stagioni che lo hanno consegnato alla storia del calcio, quelle trascorse con la maglia del Bari dal 92 al 96, terminata, malgrado la retrocessione, con il titolo di capocannoniere in Serie A, idolo del popolo biancorosso che nei mesi scorsi gli ha dedicato un murale, anche un docufilm su di lui ed un libro, piena di emozioni, poi la visita dei suoi ex compagni di squadra del Bari nel giorno del suo compleanno. Igor lo aveva giurato di giocare la partita fino alla fine. Purtroppo non è riuscito a segnare il gol più importante della sua vita.
2: E sale l'allerta caldo in molte città italiane. Domenica saranno 8 ai centri urbani da bollino rosso, il livello massimo di rischio per la salute, contro i 5 previsti per domani. Tra le città più esposte, Bologna, Firenze, Torino, Milano, Bolzano e Perugia. Roma resta bollino arancione e da domenica scompaiono inoltre tutti i bollini verdi. Ci fermiamo qui, prossimo giornale alle 23.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
8: I più programmati su Rai Isoradio.

0: Atlantide, Franco Battiato, dal suo album del 1993, Caffè della Pè. Appunto sono le 23:19, Rai Iso Radio. Qualche altro aggiornamento, vediamo cosa succede sulle nostre autostrade. Andiamo sulla 10 Genova Ventimiglia, dove sono segnalati dei lavori tra lo svincolo di Spotorno e quello dell'allacciamento a 10 a 6 in direzione Genova. Siamo in un tratto compreso tra i chilometri 5200 e 44 e 500, e sulla stessa autostrada Genova Ventimiglia sono anche segnalati dei lavori tra lo svincolo Arma di Taggia e quello di Imperia Ovest, in un tratto compreso tra i chilometri 127 e 900 e 111 e 200 in direzione Genova. Questi lavori sono attivi fino alle 6 di domattina.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
1: Rai Iso Radio.

Arisa con Rugiada alle 23:27 su Rai Iso Radio, il ritmo della sera. Allora andiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove lo svincolo di Incisa Reggello è chiuso in entrata in entrambe le direzioni fino alle 6 di domattina per lavori. Siamo all'altezza del chilometro 319 e 900. Sulla tangenziale di Napoli è chiusa l'uscita di Fuorigrotta, anche questa in entrambe le direzioni, fino alle 2 della prossima mattina. L'uscita è chiusa per una manifestazione, qui in questo caso siamo all'altezza del chilometro 10,100 della tangenziale. Tratto chiuso per lavori fino alle 6 di domattina sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce, nel tratto compreso tra il bivio A26 e A10 Genova Ventimiglia e lo svincolo per la diramazione di Predosa Bettole. In questo caso appunto il tratto sarà chiuso fino alle 6 di domattina per lavori. E infine ancora 2 km di coda a causa di un incidente. Si tratta di un ribaltamento di un camion sulla 1 Milano-Napoli tra gli svincoli di Sasso Marconi e quello di Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna, in direzione nord. Siamo nel tratto compreso tra i chilometri 206 e 204.

Erano le bambole di Pezza con Porno alle 23:35 in punto su Raiso Radio. Parliamo adesso di un evento che si svolgerà a Foggia da domani 20 giugno fino al 22, e la villa comunale della città, intitolata Carol Wojtyla, ospiterà il villaggio della Guardia di Finanza, uno spazio aperto alla cittadinanza pensato per far conoscere da vicino uomini, mezzi e specialità di questo corpo militare, attraverso un'esperienza immersiva, coinvolgente e adatta a tutte le età. A rendere questa esperienza ancora più coinvolgente ed emozionante ci saranno anche le esibizioni della banda musicale e le dimostrazioni dal vivo delle unità cinofile. Il villaggio, appunto il villaggio della Guardia di Finanza, sarà aperto dalle 11 alle 20. L'ingresso ovviamente è libero e senza prenotazioni, quindi insomma correte numerosi, perché sicuramente è un evento molto molto interessante.

0: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
1: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
2: Under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Rai su Radio.

Acqua che scorre, Nicolò Fabi, alle 23.50 su Rai Isoradio. Allora, qualche aggiornamento, andiamo sulla A6 Torino-Savona, un veicolo in avaria è segnalato poco prima dell'allacciamento con l'A33 in direzione di Savona, siamo più precisamente all'altezza del chilometro 54. Si sta smaltendo la coda di un chilometro sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna, siamo nel tratto compreso tra i chilometri 206 e 204, la coda si era formata precedentemente a causa di un incidente. Siamo sempre sulla 1 Milano-Napoli, ritorniamo tra Valdarno e Arezzo, pian piano si sta smaltendo ma ancora comunque sono presenti 5 km di coda tra Valdarno appunto e Arezzo a causa del grave incidente che si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi e la coda è, in questo caso è causata dal ripristino appunto dell'incidente. Siamo nel tratto compreso tra i chilometri 340 e 350 in direzione sud verso Roma. E restiamo ancora sulla 1 Milano-Napoli dove abbiamo 3 km di coda in direzione nord verso Firenze tra Ponzano Romano e Magliano Sabina. La coda è causata da materiali dispersi nel tratto compreso tra il chilometro 508 e 505. Una coda invece è causata da un'uscita chiusa sempre sulla 1 Milano-Napoli tra gli svincoli dell'inizio appunto a 1 Milano-Napoli e quello di San Giuliano in direzione sud per chi viaggia verso Bologna, quindi nel tratto compreso tra l'inizio dell'autostrada stessa e il chilometro 2 e 700.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Al G7 ha implorato una foto, Trump contro Giorgia Meloni, secca la replica, tutto inventato, noi non supplichiamo, solidarietà di Mattarella, Tajani annulla la visita a Miami, ma il presidente americano torna ad attaccare, non la voglio più come fan, non c'era per Hormuz. Vicinanza anche dallo spagnolo Sanchez e dal francese Macron. Dal Meloni lo asfalta del New York Post alla fermezza della reazione italiana evidenziata dai media tedeschi. Lo scontro campeggia sulla stampa internazionale. La maggioranza fa quadrato, il sottosegretario Fazzolari, la premier ragiona da statista e i buoni rapporti con gli USA non si interrompono. Da Conte a Schlein anche le opposizioni con la presidente del Consiglio, ma avvertono basta atteggiamenti remissivi. Libano, entra in vigore la tregua ma i raid israeliani non si fermano, 47 morti nelle ultime 24 ore, il segretario di Stato Rubio la prossima settimana in Medio Oriente. Collisione fra due treni a nord di Londra, morto un macchinista, diversi feriti gravi, soccorsi in azione, traffico ferroviario bloccato. Drogato ubriaco tenta di strangolare due bambini al parco, terrore a Brescia. L'aggressore, un 29enne nigeriano, è stato arrestato e verrà espulso. A bloccarlo un cittadino pakistano cardiopatico. L'Italia è il paese che attira di più i turisti europei, boom di presenze nonostante il grande caldo, le temperature sfiorano i 40 gradi. Musica, Olly si commuove nello stadio della sua Genova, stasera e domani si replica, poi il 30 giugno a Roma e il 3 luglio alla Reggia di Caserta ed è già pronto il calendario del 2027. Calcio mondiali, 2-0 all'Australia, seconda vittoria degli Stati Uniti che si qualificano così ai sedicesimi. Stanotte scende in campo il Brasile. In studio Nicola Tedeschini. Da Donald Trump nuovo affondo nei confronti di Giorgia Meloni. Dopo le dure frasi pronunciate a un giornalista del canale La 7, nella serata italiana il capo della Casa Bianca ha parlato della premier italiana anche in un'altra intervista. La corrispondente da New York.
3: Il presidente Donald Trump è tornato a criticare Giorgia Meloni parlando al telefono con il corrispondente della Casa Bianca della NBC. Era una grande fan, ha detto, ma non la voglio come fan perché non c'era, così come tutto il gruppo della NATO, quando si è trattato dello stretto di Hormuz. Dichiarazioni che confermano l'attacco di Trump a Meloni nell'intervista telefonica con La 7. Non ero obbligato a parlare con lei, mi ha implorato di fare una foto assieme a lei, mi ha fatto pena, ha detto il presidente, riferendosi all'incontro che c'è stato al G7 di Evian, in cui lo strappo tra Washington e Roma sembrava ricucito. Non è la prima volta che Trump prende di mira la premier italiana o altri leader europei. Il presidente ha anche criticato l'Europa per le sue politiche su immigrazione e energia e ha sottolineato le distanze sull'Ucraina, ma soprattutto quello che Trump non perdona ai paesi europei è il mancato sostegno alle operazioni americane in Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E già le dichiarazioni di Trump alla 7 avevano suscitato la dura reazione della stessa Premier Meloni e del mondo politico istituzionale italiano. Mi ha raggiunto in studio Gianluca Ruggirello.
4: Sì, e le abbiamo proprio appena sentite dalla

0: nostra corrispondente le parole di Trump rivolte proprio alla Premier, parole evidentemente ritenute gravi anche dal Quirinale, tanto che lo stesso Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di chiamare Giorgia Meloni Premier, che a Bruxelles dal Consiglio europeo ha risposto al tycoon americano in modo netto. Il racconto della nostra inviata.
1: Inquadratura stretta, sguardo dritto, Giorgia Meloni risponde a Donald Trump.
2: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
1: La Premier interrompe i lavori del Consiglio europeo per girare il video perché, spiega, serve una risposta immediata, non senza rammarico, non è la prima volta che Trump attacca gli alleati, aggiunge Giorgia Meloni, che si chiede perché il leader della Casa Bianca sia più accondiscendente con i nemici che con gli amici degli Stati Uniti e dell'Occidente. Al vertice dei 27, la Presidente del Consiglio ribadisce l'auspicio che l'Europa parli a Mosca con una voce sola. In Medio Oriente bisogna ora valutare il quadro di un'eventuale missione internazionale prima di chiedere al Parlamento la disponibilità dei cacciamine. A margine del Consiglio le riunioni sulle politiche di coesione e sui migranti, se sul fronte della competitività l'Italia auspica misure di sostegno alla sicurezza energetica non in contrasto con il sostegno ai territori, lato migranti la Premier chiede di andare avanti con l'attuazione del nuovo regolamento rimpatri. Bruxelles con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
0: E sempre per tornare sulla querela a distanza Trump-Meloni, ricordiamo che a inizio mandato i rapporti tra Giorgia Meloni e il presidente americano erano assai migliori. Una leader globale l'aveva definita Trump solo qualche mese fa, da qualche settimana invece i rapporti sono più burrascosi, ma sono stati svariati i leader, prima della Premier, oggetto degli attacchi verbali dell'inquilino della Casa Bianca.
3: Il campionario dei destinatari degli insulti del presidente americano è a dir poco ampio, a cominciare dal primo pontefice americano, Leone XIV, colpevole di aver criticato la guerra contro l'Iran e di aver mosso obiezioni contro le politiche migratorie del presidente degli Stati Uniti. Per tutto questo Trump l'ha definito debole contro la criminalità e terribile in politica estera, e in più, se lui non fosse stato alla Casa Bianca, non sarebbe neppure stato eletto Papa. Non facili neppure i rapporti con Macron, restano famose le osservazioni fatte sul presidente francese dopo la scena del famoso schiaffo che la moglie Brigitte gli avrebbe rifilato. Sua moglie lo tratta malissimo, si sta ancora rimettendo da un pugno in faccia. Ma ricordiamo anche la lapidaria definizione del premier britannico Starmer, che non è Winston Churchill, per il mancato sostegno iniziale all'operazione contro Iran. Le accusa il premier canadese Carney, reo di voler trasformare il paese in un porto di scarico per le merci cinesi dirette negli Stati Uniti. E infine il cancelliere tedesco Merz, che non sa di cosa parla, colpevole di aver osato affermare che Teheran aveva umiliato gli Stati Uniti. Insomma, a dirla tutta, la Meloni non è sola, ma ben accompagnata. Fabrizio Noli, GR1.
0: A occuparsi del botta e risposta dei due leader anche la stampa internazionale.
4: Meloni asfalta Trump, titola così il New York Post, il botta e risposta tra il presidente americano e la premier italiana. La BBC parla di scontro aperto tra i due, un nuovo dramma transatlantico per il Guardian. Secondo lo spagnolo El País si conferma il raffreddamento di una relazione vista finora come l'esempio perfetto di affinità politica transatlantica, mentre la tedesca Frankfurter Allgemeine Zeitung evidenzia la fermezza della reazione italiana. Negli Stati Uniti il Washington Post ricorda come Meloni fosse considerata in Europa la sussurratrice di Trump, la leader più vicina al presidente americano. La CNN definisce l'episodio un nuovo incidente diplomatico, l'ultimo del progressivo deterioramento dei rapporti tra i due leader. Duro il Wall Street Journal, secondo cui il battibecco dimostra che i sorrisi al G7 hanno solo mascherato le crepe nelle relazioni transatlantiche. Lo scontro tra Meloni e Trump e la cancellazione del viaggio a Miami del ministro Tajani sono approdati anche sui media indiani. Tra gli altri, il quotidiano Indian Express commenta che la rottura tra Meloni e Trump è seria. Valentina Isa, GR1.
0: E torniamo alla politica di casa nostra, perché solidarietà è arrivata, lo abbiamo detto, dal Quirinale, quindi anche dai presidenti di Camera e Senato, ma pure dall'opposizione e chiaramente dalla maggioranza.
5: Giorgia Meloni ragiona da statista e i rapporti tra Italia e Stati Uniti non si interrompono per un incidente. Parla di nuovo il sottosegretario Fazzolari, tirando le fila di una lunga giornata di commenti indignati verso Trump. Il vice premier Tajani sospende subito la missione negli Stati Uniti. Maurizio Lupi, noi moderati.
6: L'Italia non elemosina nulla e Giorgia Meloni è riconosciuta e stimata in tutto il mondo.
5: Solidarietà anche da Salvini, impegnato a rinsaldare il fronte interno del partito con una cabina di regia alla quale siederà anche Zaia. Ai banchetti leghisti per il candidato sindaco di Milano il nome di Salvini sarà in cima alla lista, anche se il federale ha chiesto il suo ritorno al Viminale. Così il fatto che Piantedosi sia stato ricevuto al Colle viene letto come un gesto per rafforzare la posizione del ministro dell'interno. Solidarietà Meloni anche dal centro-sinistra, la Dem e l'Ischlein.
7: Gli attacchi del presidente Trump sono inaccettabili da destra. Capisca quanto è stata sbagliata la strategia di un atteggiamento remissivo.
5: Segretaria PD che canta Bella Ciao insieme a Conte e Fratoianni alla festa della FIOM rilancia Uniti per vincere e il leader 5 Stelle insieme ad AVS promettono che andrà così. Qualche fischio della platea invece quando viene nominato Renzi. Noemi Giunta, GR1.
8: Il presidente Trump è tornato a parlare anche della crisi medio orientale, elogiando a sorpresa la guida suprema iraniana. Khamenei dice: è coraggioso, mi dispiace di averlo gravemente ferito. Poi sul premier israeliano Netanyahu afferma: è un grande combattente, dobbiamo mantenerlo un po' più lucido. Secondo il sito Axios, la prossima settimana il segretario di Stato americano Rubio andrà in Medio Oriente. In Libano è intanto in vigore un nuovo cessate il fuoco, ma i raid non si fermano.
9: Meno di 50 minuti, tanto è il tempo trascorso tra il cessate il fuoco accettato da Hezbollah e da Israele, scattato alle 16 ore locale, e i nuovi raid di Tel Aviv, che non solo ha ripreso i bombardamenti in Libano, ma li ha intensificati. Alle 16.48 si segnalavano già continui attacchi di artiglieria su Nabatieh. L'esercito israeliano ha ribadito: manteniamo piena libertà d'azione nel sud del paese. Almeno 2 libanesi sono stati uccisi dall'inizio formale della tregua, mentre sono circa 50 le vittime nelle ultime 24 ore. Se attaccati risponderemo, replica il leader di Hezbollah Naim Qassem. E alla drammatica situazione in Libano si lega anche la possibilità di raggiungere un accordo finale tra Washington e Teheran. Il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghaei ha sottolineato che il suo paese ritiene l'America direttamente responsabile degli attacchi israeliani in Libano come violazioni del memorandum di pace. Nel frattempo Hormuz è aperto, ma il traffico è rallentato dalla presenza di circa 80 mine disseminate lungo la principale rotta di navigazione che dovranno essere rimosse, e l'autorità iraniana per lo stretto del Golfo Persico, controllata dai Pasdaran, ha precisato che nel periodo coperto dal memorandum con gli Stati Uniti, le navi dovranno presentare la richiesta di attraversamento almeno 48 ore prima di arrivare a Hormuz. Marco Barbonaglia, GR1.
8: A Bruxelles il Consiglio europeo si è chiuso con la ritrovata unanimità sull'Ucraina, come non accadeva dal dicembre 2024. La corrispondente.
10: Al Consiglio europeo i leader si congratulano con Zelensky per l'apertura del primo capitolo negoziale verso l'adesione all'Unione. Kiev se lo è meritato dopo le riforme intraprese in questi anni, dice la presidente della Commissione von der Leyen. Il presidente ucraino ringrazia. Dopo Orban ci sono migliori relazioni con tutti, sottolinea. Sul futuro dei negoziati di pace il presidente francese Macron ribadisce che l'Europa è alleata di Kiev, dovrà essere presente quando si aprirà un vero tavolo negoziale. Più prudente il cancelliere tedesco Merz. Prima serve un accordo, poi si vedrà, ma l'Ucraina parlerà per se stessa, ribadisce. Anche il presidente del Consiglio Costa spiega che solo l'Ucraina può negoziare per conto dell'Ucraina. Via libera al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Prima o poi la Russia dovrà sedersi al tavolo dei negoziati, soprattutto attraverso la pressione delle nostre sanzioni, afferma von der Leyen. Quando arriverà il momento avremo bisogno di un messaggio europeo unitario al presidente Putin. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
8: Dalla Russia arriva l'invito a usare gli ambasciatori e non eventuali mediatori per avere contatti diretti con Mosca. Il portavoce del Cremlino, Peskov, afferma che i tentativi europei per negoziare sono in un vicolo cieco. Trump è pronto al dialogo mentre l'Europa si prepara alla guerra, aggiunge il ministro degli esteri Lavrov. Gran Bretagna, grave incidente ferroviario a nord di Londra. La corrispondente.
11: Un colpo improvviso e poi un botto, come un'esplosione. Così hanno raccontato i testimoni che si trovavano sul treno che è stato tamponato da un altro treno sulla linea ferroviaria da Bedford verso Londra. Un incidente a 90 km dalla capitale, vicino ad uno dei 6 aeroporti della città, Luton, e che ha coinvolto centinaia di passeggeri che si sono riversati nelle campagne ai bordi dei binari. Un macchinista è morto e ci sono numerosi feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Le immagini riprese con l'elicottero hanno mostrato alcune eliambulanze arrivate sul sito e decine di soccorritori in azione. Non si conoscono ancora le cause della collisione, la linea ferroviaria è stata bloccata per ore e le strade circostanti chiuse. Le autorità hanno chiesto di evitare la zona e di mettersi in viaggio. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
8: Rai Radio 1, a mezzanotte 13 minuti, la cronaca. 2 bambini sono stati aggrediti in un parco a Brescia da un cittadino nigeriano. L'uomo è stato bloccato e ora è ai domiciliari.
12: Ha tentato di strangolare 2 bambini prima di essere arrestato. L'aggressore, un cittadino nigeriano di 29 anni, irregolare in Italia, stava camminando in un parco di Brescia quando improvvisamente ha afferrato un bimbo di 10 anni che è riuscito a divincolarsi e a fuggire. Poi l'uomo si è avventato contro un altro di 3 anni. La madre del piccolo ha cercato di difenderlo e ha iniziato a gridare. A questo punto è intervenuto Aslam Naved, cittadino pakistano, che ha bloccato l'uomo.
13: Messo lo stesso ragazzo, l'africano, sul terra. Dopo io ho detto alla mia moglie che chiamare la polizia. Io ho già malato di cuore, è già pacemaker e lui mi fa male botte qua 2-3 volte. Però io non ho lasciato.
12: Secondo quanto emerso, il 29enne era sotto effetto di alcol e sostanze stupefacenti, oltre a soffrire di disagi psichici. L'uomo, che ha anche precedenti per spaccio, è stato arrestato ed è ai domiciliari per lesioni personali aggravate e resistenza e violenza pubblico ufficiale. Disposta anche la revoca del permesso di soggiorno. Simona Decina, GR1.
8: Carcere a vita per i capi storici delle Brigate Rosse Renato Curcio e Mario Moretti, 21 anni per Lauro Azzolini. Queste le richieste del pubblico ministero al processo ad Alessandria sullo scontro a fuoco tra carabinieri e terroristi nella cascina Spiotta, nel quale morirono l'appuntato dell'arma Giovanni D'Alfonso e la brigatista Maracagol 51 anni fa.
14: Carabinieri e polizia stanno setacciando paesi e cascinali alla ricerca.
15: È il 5 giugno del 1975. Le Brigate Rosse avevano rapito il giorno prima l'industriale Vittorio Vallarino Gancia. Lo portano nella cascina Spiotta, nel Monferrato, dove vengono individuati dai carabinieri. In un drammatico conflitto a fuoco muoiono l'appuntato Giovanni D'Alfonso e la brigatista Mara Cagol. I capi storici Renato Curcio e Mario Moretti non c'erano, ma il loro, per l'accusa, fu un pieno concorso morale. L'altro ex BR, Lauro Azzolini, era presente, ma lo ha ammesso, di cui la richiesta per lui di 21 anni. Per Curcio e Moretti invece è chiesto il carcere a vita, anche perché uno si è fatto interrogare e ha raccontato un sacco di bugie, l'altro neanche quello, ha dichiarato il pubblico ministero. Al microfono di Maurizio Licordari, Bruno D'Alfonso, il figlio di Giovanni, che con un suo esposto ha fatto riaprire l'inchiesta.
16: L'abbiamo fatto per onorare la memoria del nostro papà, lui ha dato la vita per gli altri.
15: Fausto Bertuccioli, GR1.
8: Il ministro dell'istruzione Valditara commenta le prove scritte della maturità, sottolineando che ogni dettaglio è stato pensato per valorizzare conoscenze solide e capacità di confronto con la complessità del mondo. La seconda prova, diversa per indirizzo di studio, ha riguardato materie come latino al classico e matematica allo scientifico. Gli studenti si preparano ora agli orali al via dal lunedì.
17: Un po' difficile, italiano difficilissimo, le tracce brutte, difficili. Oggi abbiamo fatto grafica, è andata bene, non era tanto difficile.
18: È andata bene, dai, diciamo matematica è un po' un punto dolente, però è andata bene.
19: È stata molto più difficile del previsto, anche quelle di ieri erano tutte difficili.
20: È stato un bel esame, sono rimasto molto soddisfatto.
21: Uscì da una prova difficilissima, è stato molto complicato affrontarla.
22: Si studia fino all'ultimo e poi è pronti per l'esame.
8: L'Italia alle prese con un'ondata di calore che in questo weekend si farà particolarmente sentire.
1: Da calendario saremmo ancora in primavera, ma le temperature spingono verso i 40 gradi. Un'ondata di calore come d'estate, perché col cambiamento climatico neanche la primavera è più quella di una volta, spiega il climatologo Luca Mercalli.
2: Si tratta di un'ondata di calore di grandi proporzioni, peraltro è la seconda, perché abbiamo già avuto quella della fine di maggio, decisamente precoce, allora si era arrivati a 35 gradi a Londra.
1: Weekend di bollini rossi, oggi 5 città, Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, domani 8 col picco di calore.
2: Avremo temperature estesamente al di sopra dei 35 gradi, con punte nelle aree interne, nelle grandi città che supereranno i 38 gradi, ma anche dopo il picco di domenica e lunedì, la settimana successiva si rimarrà comunque sopra i 35, almeno fino al 25 di giugno.
1: Donatella Gori, GR1.
8: L'Italia è il paese che attira di più i turisti europei, è il risultato di un'indagine commissionata da Confturismo Concommercio, secondo la quale il 54% dei potenziali vacanzieri del vecchio continente sceglierebbe l'Italia più di Spagna, Grecia e Francia. Una conferma e una sfida da raccogliere, dice il ministro del turismo Gianmarco Mazzi.
3: Sono dati importanti che confermano il potere attrattivo dell'Italia. Questa è un'ulteriore conferma. Noi sappiamo di essere una meta amata dal turismo di tutto il mondo, in particolare dal turismo dell'Europa.
9: Che prospettive ci sono per quest'estate, ministro? Timori per le crisi, le tensioni geopolitiche internazionali?
3: Noi abbiamo delle stime che ci dicono che il turismo è sempre in crescita, crescerà anche quest'estate. Anche se lo diciamo a voce bassa, la situazione che poi potrebbe essere una situazione che in questo momento si sta dipanando, paradossalmente può addirittura aiutare l'Italia, perché nel momento in cui i turisti d'Europa decidono di non andare verso rotte extraeuropee, sicuramente arrivano in Italia.
9: A parte l'estate, per un paese come l'Italia il turismo ormai ha un valore tutto l'anno.
3: Il turismo tutto l'anno è fondamentale per un paese. Noi stiamo lavorando in quel senso proprio per fare in modo che i flussi turistici vengano distribuiti meglio sia nel tempo che, diciamo, anche da un punto di vista fisico delle località.
9: Fabio Comini, GR1.
8: Le emozioni di Olly dopo il primo grande concerto allo Stadio Ferraris di Genova si replica stasera e domani. Ultime date a Rock in Roma il 30 giugno e alla Reggia di Caserta il 3 luglio, ma il calendario 2027 è già pronto con il primo tour negli stadi di tutta Italia.
23: Sono felice di essere parte della storia di questa città.
24: Commenta così Olly la prima delle tre date al Ferraris di Genova ed è anche la prima volta in 22 anni di un concerto nello stadio della sua città. L'ultimo era stato Vasco Rossi nel 2004.
23: Con l'orgoglio di portare questo posto di nuovo musicante, visto che lo vivo quasi tutti i fine settimana da tifoso. Cioè, l'idea di riportare la musica qua ovviamente è folle, è incredibile. Spero che tanti artisti porteranno il loro mondo qua dentro, perché è una città che vive di musica da sempre e merita questo.
24: In scaletta gli omaggi a Fabrizio De André con Il Pescatore e Per la prima volta mi sono innamorato di te, di Luigi Tenco. Adoro questo brano e mi emoziona l'idea di farlo proprio qui, ha commentato Federico Olivieri in arte Olly. E durante il concerto l'annuncio a sorpresa sui programmi futuri. Di 7 stadi, dunque, nell'estate 2027. Timiso Ara Pinto, GR1.
8: Olivia Rodrigo come Taylor Swift, l'ultimo album è in testa alle classifiche italiane in tutti i formati fisici e digitali. L'ultima artista internazionale a ottenere questi risultati in Italia era stata appunto l'anno scorso Taylor Swift. New York City's never looked so blue. Olivia Rodrigo resta anche al momento la più ascoltata al mondo sulle piattaforme con questa Stupid Song, una delle 13 tracce dell'album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, che contiene anche il duetto con Robert Smith dei The Cure. Annunciato il tour 2027 che farà tappa il 27 e 28 ottobre a Milano. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Gianluca Liberati e Stefano Catini. Ora lo sport da Nicola Tedeschini, l'augurio di una buona nottata.
25: GR1 Sport.
26: Ben trovati anche dalla redazione sportiva, Diego Carmignani in studio. Mondiali di calcio in primo piano da Seattle. Poco fa un altro verdetto, gli Stati Uniti battono l'Australia, la seconda squadra qualificata ai sedicesimi.
0: Nella patria del grunge, Seattle, terra di Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, la musica che suona la nazionale statunitense è decisamente coerente col territorio. Elettrica, vigorosa, ruvida quando e quanto serve. Ai ragazzi di Pocettino basta un tempo, infatti, per avere la meglio su un'Australia timida, imprecisa e spuntata. Dopo 11 minuti, il traversore di Balagan viene deviato nella propria porta da Burgess per l'1-0. Allo scadere del primo tempo, il colpo di testa di Freeman, prima annullato per fuorigioco, poi convalidato dal VAR, sigla il definitivo 2-0 di un match di fatto mai in discussione. Manca pure Pulisic negli Stati Uniti ai box per un problema al polpaccio, ma le stelle strisce brillano lo stesso, guidate da un solido McKennie, un ispirato Dest e un ficcante Balogun. Nel secondo tempo, accademia o poco più, c'è spazio nell'Australia anche per l'esordio mondiale di Volpato, ma la sostanza non cambia come proposta di gioco e come risultato. Nel finale si fa male anche l'arbitro Crampi, quei giocatori che lo aiutano a ristabilirsi. Finisce dunque 2-0, passaggio del turno in ghiaccio per gli Stati Uniti a punteggio pieno e l'entusiasmo cresce, mentre per gli australiani, dopo il successo con la Turchia, la strada si complica. Manuel Codigno, GR1.
26: Da poco in campo a Boston, Scozia e Marocco, risultato dopo 24 minuti 1-0 per i nordafricani, dopo 2 minuti la rete di Saibari. Fanno parte del girone del Brasile, che scenderà di nuovo in campo alle 2:30 italiane, obbligata a risultato pieno contro Haiti, così Carlo Ancelotti sulla formazione caraibica.
4: Haiti mostrò qualità fisica.
26: Haiti ha mostrato di essere una squadra di qualità fisica, soprattutto ottima organizzazione, gioco a un buon calcio, va rispettata come tutte le squadre che partecipano alla Coppa del Mondo e che per questo sono molto motivate. Il mondiale insegna che nessun risultato è scontato.
4: Un risultato chiaro.
26: Dello stesso raggruppamento degli Stati Uniti, Turchia e Paraguay, squadre sconfitte all'esordio in campo alle 5 del mattino in Italia, anche qua un tecnico italiano in cerca di riscatto è Vincenzo Montella, che analizza così gli avversari.
5: La Paraguay è una squadra di grande rispetto da parte mia, una squadra che ha fatto gli stessi punti del Brasile nella girone, un punto in meno dell'Ecuador che era seconda, è arrivata seconda in classifica, l'Argentina ha fatto un po' di più. È una squadra che ha grande verticalità, ha giocatori di temperamento, ha giocatori in attacco di qualità, abbiamo grande rispetto. Rispetto a quello che faremo noi, sicuramente qualcosa cambieremo, come ho sempre fatto. Chi non inizierà la partita, dal mio punto di vista, non è come da additare come colpevole, perché questa squadra e questi calciatori non si devono sentire colpevoli di niente.
26: E dagli Stati Uniti arriva una notizia di fantamercato, l'ingaggio di Ronaldinho, 46enne, ritiratosi da anni, da parte del Ravenna in Serie C, un'operazione che sa più che altro di marketing, orchestrata dal presidente Cipriani, che dovrebbe essere presentata a Miami nei prossimi giorni. L'addio ad Igor Protti a Livorno, giornata di lutto cittadino, feretro esposto allo stadio Armando Picchi dalle 18 per l'ultimo omaggio di istituzioni, tifosi e cittadini per l'ex bandiera di Bari e Livorno, amatissimo, scomparso ieri all'età di 58 anni. Domino degli allenatori, ufficiale il ritorno di Marco Baroni sulla panchina del Verona. E per quanto riguarda invece il basket, la Virtus Bologna, una nuova guida tecnica, l'ex stella del basket spagnolo e CT della Germania, campione d'Europa, Alex Mumbrù. Atletica, Scioli vince ancora nel salto in alto sulla tappa di Doha della Diamond League, dove Zainab Dosso è seconda nei 100 metri. Scherma, Italia, campione d'Europa nella spada maschile. Francia battuta in finale, bronzo per le ragazze della sciabola. E poi infine il moto mondiale, tappa ceca, Brno, qualifiche nel segno dell'Aprilia.
6: Una mattinata importante sul piano politico, un pomeriggio scoppiettante in pista. Il venerdì ceco si apre con l'annuncio della firma del patto della concordia tra MotoGP e i 5 costruttori per i prossimi anni ed ora finalmente sono attesi a raffica gli annunci per i piloti 2027 e si chiude con 7 piloti sotto al vecchio record della pista. Davanti a tutti, a sorpresa ma nemmeno tanto, il giapponese augura con l'Aprilia Trackhouse, 91 millesimi davanti al leader iridato Marco Bezzecchi.
7: Nota negativa che mi aspettavo di soffrire un po' meno fisicamente, purtroppo invece da stamattina dopo 3-4 giri la gamba mi fa un po' male, si intorpidisce un po' il piede, lo sto sentendo e pensavo di soffrire meno.
6: Dietro di lui altri due italiani con moto italiana, ma Ducati, terzo di Gianantonio, quarto Bagnaia, quinto Marc Marquez, che cade due volte tra mattina e pomeriggio ma si nasconde nel finale. Ci crede però alla rimonta mondiale più di quanto non dica. Volano in Q2 anche Acosta, Mir, Moreira, Aldeguer e Raul Fernandez. Giornata no invece per Martin, che oltre i due long lap da scontare dovrà risalire anche dalla Q1. Da Brno, Luca Cesaretti, GR1.
26: E per lo sport è tutto, buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
10: La notte in viaggio con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

La voce di Vanessa Williams, Save the Best for Last, a mezzanotte 31 quasi in questo momento, e al microfono Fabio Carriero che vi ha tenuto compagnia dalle 21 fino a questo istante, e vi lascio alla programmazione notturna di Rai Isoradio, augurandovi una serena notte in viaggio e un felice inizio di weekend. Buonanotte e buon viaggio.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Nuovo affondo di Donald Trump contro Giorgia Meloni dopo le dure parole pronunciate durante un'intervista alla 7. Il presidente americano è tornato ad attaccare il nostro presidente del Consiglio. Non la voglio più come fan, non c'era per Hormuz. E sulle parole del tycoon al G7 ha implorato una foto secca, la replica della Premier. Tutto è inventato, noi non supplichiamo. E solidarietà a Giorgia Meloni per l'attacco di Trump è arrivata prima di tutto dal capo dello Stato Mattarella, che ha telefonato alla Premier, sostegno anche dai presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, che scrive su un post: le parole pronunciate non contribuiscono a rafforzare quel clima di rispetto che deve caratterizzare i rapporti tra paesi amici e alleati. Dure le parole anche di Tajani, che ha annullato una visita negli Stati Uniti, mentre solidarietà a Giorgia Meloni è arrivata anche dai leader europei Macron e Sanchez. Critiche a Trump pure dalle opposizioni. Libano, è entrata in vigore la tregua, i raid israeliani non si fermano, 47 morti nelle ultime 24 ore. Il segretario di Stato Rubio la prossima settimana sarà in Medio Oriente. E a Bruxelles il Consiglio europeo si è chiuso con la ritrovata unanimità sull'Ucraina, come non accadeva dal dicembre 2024. Dalla Russia arriva anche l'invito a usare gli ambasciatori, non eventuali mediatori, per avere contatti diretti con Mosca. Il portavoce del Cremlino Peskov afferma che i tentativi europei per negoziare sono in un vicolo cieco. E Steve Witkoff, che è l'inviato di Donald Trump, sta viaggiando in Svizzera, dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran per il nucleare, lo riporta Axios citando funzionari americani. I colloqui avrebbero dovuto iniziare venerdì, ma sono stati appunto rinviati. E veniamo alla cronaca: collisione tra due treni a nord di Londra, morto un macchinista, diversi feriti gravi, soccorsi in azione, traffico ferroviario bloccato. Drogato e ubriaco, tenta di strangolare due bambini al parco. Terrore a Brescia, l'aggressore, un 29enne nigeriano, è stato arrestato e verrà espulso, a bloccarlo un cittadino pakistano. E momenti di tensione nella notte in Val di Susa, davanti al cantiere della Torino-Lione di Chiomonte, dove alcune decine di attivisti notav hanno lanciato pietre contro le forze dell'ordine. Per allontanare gli assalitori sono stati utilizzati lacrimogeni e idranti. E sale l'allerta caldo in molte città italiane, temperature fino a 39 gradi. Domani saranno 8 i centri urbani da bollino rosso, il livello massimo di rischio per la salute contro i 5 previsti invece per oggi sabato. Tra le città più esposte, Bologna, Firenze, Torino, Milano, Bolzano e Perugia. Il caldo non risparmia il resto d'Europa, in Spagna e in Francia la prossima settimana si potrebbero superare i 40 gradi. E chiudiamo con lo sport: calcio, i mondiali americani, il Marocco sta conducendo sulla Scozia 1-0, alle 2:30 Brasile Haiti, alle 5 Turchia Paraguay. Ieri gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Australia 2-0 e si sono qualificati ai 16esimi. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 2, ora vi lascio alle note di Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

0: Radio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: Noi due siamo bravi.